Ord il calender pur il. Metti il platta se il chapi e gli angdeis or belle bi. Mette al seculir, polora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin voglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

0: las novitats ter RTR.
1: En Svizra podes el gas davantar schars, la branja a la Confederazione volen per quei prender masiras. Negin comeback, Lara Gut Berami terminesce sia carriera so enter prest venge ons, ad in zig manchaut, a forza er in zig bliebja, so tot al so enter mesdi podes i dach urizister maximal mein venge otch graz. De plide quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS, al Mikrofon provus e Corinna Schmidt. Bien di! In Svizzera potesse il gas davantar schiars questen viren. Per via della guerra dell'Iran e la bloccata della via de Hormuz, en els deposits de gas della UE, per la riserva den viren al moment be empleniz per 58%. Que musse in rapport dell'Uffizio federal per il provvediment economic del paese. La Svizzera na setza negin agen deposit stagional a ratire al gas della UE. Il moment, tre linee in cinque paesi a comprare gas, ha detto l'Associazione dell'Industria de Svizzera in vers SRF. I dovria masiras, per cui si incontri la Confederazione alla branca de gas mincemna in il ronde di una task force. L'Armada Svizzera è il momento vitlonder ad organizzare a modo de centrale sia logistica. Quai en vista alla situazione da schmanaccia che sa mi dada trander auter con la guerra in Ucraina. Uscì vol l'armada trander auter distribuir emplirs lieus als magazins con panzers e munizions per se proteger meglio da tacces possibles. La Controlla Federale de Finanzas ha ossa prendisot la marella al projekt. De principi saia quels in buona via, i dovre però miglioraments tranter auter ter la finanziazione u erte la segerezza da IT. Il projekt costa fin 10 miliardes francs. A con quai en Germania. La regia al moment gronda tensiuns venter kins accetta in a drone con charge explosiva all'aeroport de Leipzig. Il ministro dell'Intern tudest, Alexander Dobrindt, ha discurri ir saira da din scenario da taccia ibrid. Observaziuns de drones sein entant en conoscentes, in a drone con charge explosiva ter in aeroport, saia però in nov scenario da schmanaccia. Ossa, stoppe venir stori chica stette de vos a incident. Danach circuls de segerezza, segetava la drone de sper in a maschina de transport ucranaisa. En ils Stadis Uniz escalescia la dispite anton las actas de Epstein. Il Stadi Federativ de New Mexico ha accusà al Ministeri de Justia American. Il Stadi se sente impedit a sias investigaziuns de wartel delinquent sexual Jeffrey Epstein a vol schwurza che vin publicales datas senza passages nairas. Il Ministeri de Justia a Washington a fin ossa refusa quai a fac allusion sin la protezione delas umfrendes. New Mexico investigesce depi al favre de nova meindewachtler Ranch de Epstein. La eil such ons mena in rinch de bus. Numeruses dones a giufnes en la tierste vantadas umfrendes. A con quai teril sport. La schiunze svizzera Lara Gut Berami se retira del sport de prestazion. Malgrat che la aia supera la blessura del genoll, aia ella decis de terminar sia carriera, ca se gi stada fic lunga ad intensiva, scocca ca ella a declara en in messadi de video.
2: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie.
1: Con l'irconschis aia ella pudi esprimersi siamis uscì la tessinaise da 35 ans. Durante sia carriera de 20 ans a Gut Berami tranter autor pudi festivar 48 victorias en la Coppa Mondiala a 7 cooles pitchness. Duas giades aile gudegna al classement general. Plin avant poi la sanunar campionessa olimpica a dubla campionessa mondiala. Suenter Freni Schneider e Gut Berami con questa della seconda la Svizzera con il pli grand success. E dank teril Ziklissem Marlene Reusser a defendi ir al tricomellen teril Tour de France Femme. La Bernaisa evni de seconda en la cinciavla etapa sur 40 km. En il sprint final, a Reusser, Bepper Pauk stuila schargudignarsi am prima persequitada en il classament general, la neerlandaisa Demi Vollering.
0: La meteo.
1: Oggi magari nivels più spessi, soprattutto il suo intermesdì dati urizis u dracciades. La temperatura cresce in 30-25 gradi in il sursess a 28 in la regione de Coira.
0: Vias e traffic.
1: Le vias grigiunas in al moment libras.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
4: Cuorso entre las seis e Giovgia il seis duost. Bupli chi cesso circels confins pil sport. Lara Gudberami a pie decideu che è il moment de calà. Nus in Cevinia son Giorgine Janchi, sa buscoi va a vus, meu circens sets e planetels confins, un quale scaliras, stepiras, adeque cun dinamo, am permetter plievgia de vign budagut strapazescia aber. Chissà, forse, gartegi geoz. Shalou, mainza.

0: Vegadem, canta musica da Dino Brandao, Fabra, Sophie Junger in reunion schon quasi ad in supergruppa svizzera in band nua camincin da quattro io e schon an conoscenz con sia acina musica. Udeu el rom da...
1: C'è taidla la scena.
0: Ed apli della playlist dat IDB in certs moments e situazions de sia vette datilu, puspei ots suenter las 10.

0: Tas, la stat taliana stedi udeu e senteu la gronda amore per l'Urtara.
1: L'Italia è un paese magnifico, bellissimo, un complesso di opere d'arte incredibile, unico al mondo e invidiabile.
2: L'Italia geograficamente è bella, la storia dell'Italia è bella, quindi l'Italia è proprio bella, bella, bella.
0: Noi veniamo a visitare Romontes e Romontes, se non forse avevo quella bellezza per il Sversen, soprattutto per via dell'amore, a migrare, vivendo intorno all'Italia, visitavo il parodì dell'Urvita, dell'Urmicegia, e confrontavo con qualche G ad Aude Gessavenzen con ex scuola Italia. La dolce vita, costati con lezza.
3: La dolce vita. Nasce in Ritz, ma non sono contenti. Also, per me, la dolce vita è essere contenti, stare su, avere da fare e essere contenti.
0: Nasce alla Jaura in Italia, Lisa Falkenstein, Luis Bischoff, Oriund de Levin, che vive e lavora a Venezia. G. Precisesce.
4: Questo è un cliché. E che la dolce vita possa arrivare a Basilea o ad Amsterdam o a Levin, naturalmente. E che la dolce vita si può avere dappertutto o per tutto è nuova.
0: Per de plis entupades e paterlades en fleis tutti quanti si nos appan web de Adina Puspei che è via radio a lui è la prima italiana musicale de quella de me un semciada. Buongiorno! Buongiorno!

0: Quai ei RTR la Gievgen da Meun e las Sisamasa. Bien-gi. Corinna Schmidt con la survista da Novitats.
1: In Svizzera podes el gas davantar schachs questen viren. Provide la guerra dell'Iran alla blockade della via de Hormuz en els deposits de gas de la UE al moment be emplenits per 58%. Tenoch l'Associazione dell'Industrie de Gas Svizzera dovri per quai mesires. In Germania regge il moment grande tensione, quando si accetta una drone con charge esplosiva all'aeroporto di Leipzig. Il Ministero dell'Interno tudest ha discorso ir saira da din scenari da taccia ibrid. Ossa, scioppe venir schlericica stetti de vos l'incident. Negin comeback, la schionza svizzera Lara Gut Berami si ritira del sport de prestazione. Malgrat che la aia superala besur del genoll, aia ella decis de terminarsi a carriera, quaia Gut Berami declara in un messaggio de video.
0: La de meun, io credo che il Bärspecchen è una sila pliev che ci ha già annunciato ir e per il grigion, forse gertegi geoz.
2: La meteo. Presentata Nikis Kuira. La faccenda per mobiglias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Ozai se vents nibels pi spes, soprattutto il nord del Grigion, il decorso del centro-masì è siluda quinta con urezis. Meteorologs precauts con gli de quinta permettens bu propri cicei. El sit dati fases sulle ives pi leungas, c'è che ves de chassuenter ozan paula stepira, alle scaliras, le temperature maximales quale se muovo noz denter 25 gradi el surses a 28 e la Region de Quera.
3: RTR. Danus, per vous.

0: Ah, quals che la inchance mia antic pifich della findemma e schon le giu de me un alla gruppa de weekend con Elsa Sivigno vegna della set.
1: RTL Impuls.
0: Ja, dann sind die Puspein, die quals kun massa italianitat, quai della autora ingedinese Fadrina Hoffmann.
2: L'Italia savura da tofarels da vespa e gusta da gelato di stracciatella. In Italia es la lium della sera usce l'omma, ce le indoresce contrada e dumans. L'Italia tuna da melanconia, da fare l'amore e mare. Ved in quarz una stata a Verona e mince cliché da vart bella Italia sa verificia. La città antica con l'arena es istorge vivuda. Mince secondo Ciantunin es un motiv per fotografar. Il carabinieri paran be actors de film. Ed è fatta c'è spigliagnola Chaplin e slur frisura pomadisada amo perfetta. Las donnas as movent in da maniera sensuale. E cincin fa in tot il spruch as doschna con las più belle maledizioni. Stronzo, cazzo, va fanculo! La pizza è simple mangi divina. Il maiol de vino in rivelazione. Con 44 ronz viene nominata a modo una signorina e surven complimenti. Simplemente per cui c'è sono una donna e gli italiani a niente le donne. In Italia viene tutta in via per mince toffa. Non sparta subitissimo quando c'è la lume muda si inverte, l'ora da un concert. Asa è da più di un minuto per percorrenti in un parcheggio stretto e si doda fin già cloms. L'Italia è semplicemente quel zic più intensiva. E qua in mince riguardo. Ah, bella Italia, quanti enti c'è t'na.

0: Viver vita fa e ella. Un pau auter, quel vergau.
1: Nova sort il mondo al sport, der RTR.
0: Alla de me un center che l'ara gut berami a fac fin tutte le speculazioni che l'ani continua que con in messaggi de video. Mira ella a nevos in una carriera impressionante a lunga con massa capitals, success, medaglias, titles mondiali, olimpics, cuclas de cristal, pinches, grondes in una carriera. No che hai da allarmas, franada de blessures, da dina puspei tornada. Da dina è un intic ferma. Adenzio messaggi da Cumiaus, ricorda Lara Gutberami e da quei momenti con giufnetta da sedijons con la rocla tras la rivada a sil podest da sia pipi in prima rapida e la Coppa Mondiale.
2: Ricordo il mio primo podio a San Moritz, cadendo al traguardo. Durante la premiazione, la sera, è stato un turbinio di emozioni, incredulità, gioia sfrenata, aggiunta ad un pizzico di disorientamento. Ero felice e spensierata.
0: Con la decisione di terminare sia carriera a Lara Gutberami Schaupeda, oggi mainz suenter sia blessura del genugiela ossa. Ciao, a quai è un graziebla dat.
2: Sono anche fortunata e felice di poter scegliere, nonostante quasi 20 anni di sport di alto livello. Non ho dolori ricorrenti, che so che è arrivato il momento giusto. Grazie per aver fatto parte di questo viaggio straordinario. Grazie a tutte le persone che amano e vivono di sport. Penso che nella vita ci sia un momento per tutto. E ora so che non è più il mio momento di mettermi un pettorale e fare delle gare. Non vedo l'ora di sciare e sono felice così.
0: E grazie Lara per tutte le emozioni e il successo. La fine della sua carriera di Nepuspetema ho da me un c'è il direttore di Svischi che tu non nei commentari in Gazzetta. Pitart Merenzalu è un con nostra redazione di sport in quale stazione della sua carriera gigantica.

0: las novitats der RTR.
1: En Svizzer pudess el gas davantach stiars, la branja alla Confederazione volen per quei prender masiras. Negin comeback, Lara Gut Berami terminesce sia carriera su enterprest 20 ons, ad in zig Mainchaut a Forzenzig Plievgia, so total su entermesdi pudessi dach urizister maximalmein 28 grads. De plida quals temas ad Laura, dati os ennes novitats de la set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera pudess el gas davantach stiars questen viren. Provi de la guerra dell'Iran, la blockade della via de Hormuz en els deposits de gas de la UE per la reserva den viren al moment be emplenits per 58%. Com usa in report dell'Uffizio federal per il provvediment economic del paese. La Svizzera na setza negin agen deposit stagional a retira el gas de la UE. Il moment tra linien in cins pajais de comprar gas, ha dit l'Associazione della Industria de Gas Svizzera en vers SRF. I dovria masiras, per quai sin scontri in la Confederazione e la branche de gas mincemna en il ronda di una task force. L'Armada Svizzera è il moment vit l'onder ad organizar a modo de centrale sia logistica. Quai, en vista alla situazione da Schmanaccia che è semidata, trander auter con la guerra e l'Ucraina. Uscir vo l'armada trander auter distribuir emplirslius als magazins con panzers e munizions per so proteger meglier de tacces possibles. La Controlla Federale de Finanzas ha ospandisot la marella al project de principi saia quels in buona via. I dovre però miglioraments trander auter ter la finanziazione u erter la segerezza d'IT. Il project costa fin 10 miliardes francs. A con quai en Germania, la regge al moment grande tensione su enterkins accetà in a drone con charge explosiva all'aeroport da Leipzig. Il ministro dell'interno tudest, Alexander Dobrindt, ha discurri ir saira de din scenari de taccia ibrid. Observazions de drones seien intant en conoscentes. In a drone con charge explosiva ter in aeroport saia però in nov scenari de schmanaccia. Ossa, stoppe venir sclerì cica stetti de vos l'incident. De nord circuls de segerezza segetava la drone de sper in a maschina de transport ucranaisa. En ils Stadis Uniz escalesce la dispite entorn as actes de Epstein. Il Stadi Federativ de New Mexico accusa al Ministeri de Giustia American. Il Stadi se sente impedita sias investigaziuns de wartel delinquent sexual Jeffrey Epstein, a vol schwurzach gewin publicales actes senza passages neires. Il Ministeri de Giustia a Washington a fin ossa refusa quai a fac allusion sin la protezione de las umfrendes. New York, New Mexico investigesce de piel favre de nova main de wartler Ranch de Epstein. La a el such ons mena in rinch de bus. Numeruses dones a giufnes en la tiers de vantades umfrendes. In weiterer Sport, la Schiunza Svizzera Lara Gut Berami si ritira del Sport de Prestazione. Malgrado che la haia superata la blessura del genoll, haia ella decis de terminar sia carriera, che sei saia stada fit lunga ed intensiva, sco quaca Gut Berami a declara en in massadi de video.
2: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie.
1: Con il conchis, aia ella pudi exprimer se siemis uscì la tessinaise de 35 ons. Durant sia carriera de 20 ons a Gut Berami, trander autor pudi festivar 48 victorias en la Coppa Mondiale a 7 cooles pitchnes. Duas giadas ha guadagnà in classement general, plinavant po ella se nomnar campionessa olimpica a dubla campionessa mondiala. Suenter Freni Schneider e ella con quai stada la schionza svizzera con il pigron success. E dank der il ciclissem, Marlene Reusser ha defendi ihr al tricomellen ter il Tour de France Femme, la Bernaise è venida seconda en la cinciavla etappa su 140 km. En il sprint final a Reusser be per pauk stuila schar guadagnarsi am prima perseguitade en il classement general la neerlandaise Demi Vollering.
3: La meteo.
1: Oz è magari nivels più spes, quasi tutto nel nord del Grigion, e nel sit dati magari fases del soleil più lunges. Soprattutto il centro mesdì e si da quintar con urizis. La temperatura cresce sin tranter 25 gradi e nel sorses a 28 in la regione de Coira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz unter der Stadt der Kollegievge dils sis durst con uso di puspen della terra delle vacanze del mare da pizza pasta dils aperitivos.
5: Blu curaçao, gin, prosecco e lemon soda.
4: Quello è un X in cocktail. Se vous conoscis mo i Aperol Spritz, quello è il Maradona Spritz. E in quei mercato no, Diego Armando è dappertutto. Ed è tutto.
6: L'importante anche di Dio. Lui è per noi è come, non lo so, è l'immenso. È il segno di tutta la nostra vita.
4: È da Napoli che mette in Maradona per fin giorni a segnare, da cui a Fabio Cadoff si vuole persuadere che è venuta infizzata, e la canus udin è un avon la mesa in linea diretta da Napoli torna a casa, con un trico da Maradona. Io sono Georgina Janchi, shalom, mainz up!

0: Discura cun mauns e pes. Italianità tal RTL.
1: Nies via di nostra santupadas a scoverta stras l'Italia ein per i fin nozla de vosa lezione come si parla da Napoli, cica a te clavis de vos gi se veu se persuader e un scinzam poet italiano il dialect napolitan quasi causa bo pusseivle de capi ed è cui va per blastema, schmaladi drovi definitiv la gesta vitir per propi capi. Quai napolitan eius pulit nars, aber te clei sez c'è il barista Mariano e sem chiaus de gi.
2: Quando siamo arrabbiato diciamo già tenghi cazzo che mi ballano per capo. È un modo tipico napoletano di dire che siamo arrabbiati.
1: Specie, è un inega. Co, smaladescent?
2: Già tenghi cazzo che mi ballano per capo.
1: Dus bugen è un inega pipleun, ha? Buidet, c'è da... un dialect... un buon dialect, gestens che credo, o i cazzi che mi ballano in testa, ha? Minha bella cavazza, a minha bella da fa, Correct?
2: Quando uno sta arrabbiato, sa che non vuole essere disturbato, allora dice, abbiamo questa usanza di dire questa cosa.
1: Comunque che la derniera Mariano Gioninega.
2: Già tenghi cazzo che mi ballano per capo.
1: Mosce pia. Se non svegliamo di tenere in domenica, quella lezione, quella espressione fosse un senso senso promesso per marcare plen vita a bre hectica canera da Napoli. In buona sis minuti udinza lupala de vosaga in linea diretta dalla metropola. El sito.

0: Vegn vargau la sat d'Anton, tutt il bi prenza cui na fin da sciesi e glenti uras da gi. Ciao Italia, per Niestrio e il bel paese.
1: Estate Italia.

0: Ah, intendo la valigia per loro partire.
1: Os Fabia, ins de vos tres gis venza Udeu, veu de ben de vos, si de Napoli. Come es presentaus en quella de vos sera?
0: Ma in se fitch pacific, noi sen ceminats amo eind la città veglia de Napoli, in occidese d'una un vaire travage, also qui es a da vaire ci nos veng so a tunde quists rollers, also qua van con un tempo e vengt tutta, tutta pezza. Vaine giù una buona china e de vo pacific, de vo in gelato, natural mangiamo e sen loriz vers l'hotel.
1: Ostia, zietje, is de vos gis celem, questem, adina puspei pacatau la valigia, ostia, zia, propi definitiv, e va retur en Svizra. Cuncei sentiments bandunais l'Italia?
0: Ma, son un po' curius. Ostia, e da scosce differenza, spets, una volta, esce nostra ernutrais stat Mince di des dis, d'un insembel, d'un insembel con la tschun, d'un insembel a China. E da vos e des dis, torna volta a svalora da c'è una vo a casa e probabilmente non svezza sai per evra sta più. Cos era vo, hai, c'è interessant l'ora, cioè, tot que, hai, ci sa vas a giù des dis, quella compagnia va a fin. Però era il viadi, also is a duse lender via, is a duse vide lir in des differenti citats. E io penso schon, che sul primo che ci si arriva a casa, er ci si è sforza che ci si può riposare ora un po' in e si è curioso di non più essere in giro.
1: Ossa è un momento restante un po' a Napoli. Ossa els spuntinos, il podcast che vos avete fatto mince gi, mince sera, ne vende l'Italia, schon un po' ripassare vos gis, vos santupades, vos scuvertes leo, audens magari bene, also a mias ureias udeu, also in Stefan Dobler era d'entren vevelintic a wunda, d'unquai mercau, Markus a Enius, credia un paus as cum fins, a entic e schon schmaladeu cunit palas gassas, ossa de tei anzatina udeu bene, a bi plai quai Napoli, de co?
0: Ma Also in prima linea per la Jot. Io sono ida qui per le giustas per fare interviste e tutti erano usci cordiali. Tutti man tutti ed è fatta manalo ora per un altro protagonista. Io sono proprio arrivata ad usci bel slös per fare interviste. Semplicemente perché c'è la Jot di era verta e io non stavo neanche a domandare se danno mai risposta. Els niven semplicemente a dar risposta in il microfono. Quella cordialità, quella ma schon un po' fascinata però per me Napoli è una città fitch sincera. Also, la non è usci netta, la non è las chases wessen den ihr renovadas ides is bada ides in a città povera la povertà qua fa mal la vita ci svezza però ides in a città ficcia e sincera para mai
1: stesso spion un po'
0: Io credo schon. Per ir a vaire un po' da più. No, per lavorare, ma per fare vacanze, no.
1: E si è gente, se ti dici cordiale, zavarts tutto, per tutti quei capire, zelo tutti ne stau, e per te che sei ben italiano, e è stata una sfida.
0: Hai, also quel napoletan, io ne faccio per parte interviste, se ne pensai, io non so se ce l'ho detto mai. Questo è schon in lustig slang, quel napoletan. Io credo che ce mangiano, è simbol, splets, perché c'è diversi hanno detto che il napoletan, quel somalia, era ladin. O se c'è in sé, se ne ho da capire, era un po' in, però quando ci traguardano il splets, in gin idea ce ci hanno detto. L'anello stirti in avanti da una prossima persona.
1: Dan, mossau, ti è fitch, beia, va schon gic lanciata da quella ura. Fabio torna con un trico da Maradona.
0: Hai, quando avessi un me, pensa. Gina, quando avessi un me, pensa.
1: Cioè, sai, ti è assolut bu, ado assolut bu, perché sei un fan, ni fan un de balapei, qua sai io.
0: Preciso.
1: Dos con un trico.
0: Io sono di voi questa fascinazione di Maradona qui a Napoli e questo proprio, cioè, questo mi ha fatto impressione, perché per loro dicono,

0: Sur il Papa e sur Maradona non venne in gota. Also Maradona muove avanti il Papa. E quando ci si può vedere, c'è una fascinazione, che mi ha fatto impressione. E allora tutti quegli incontri che ne giù ci erano sia interessanti, ci erano sia cordiali, ne pensavo che si torna con un'algordanza di quegli incontri che ne giù a Napoli. E allora stavo davanti a un trico e ne pensavo, questa è doch una buona idea. Probabilmente non venivo quel metro e rein, però con un'algordanza, mi giocavo già triplo schiaffa, vedi, quelle venivano di mente mai quegli belli incontri.
1: Aber bo angulau in che era sotto scritto da Maradona zanua o da giù da din altar ni o da din o da din a bar ha
0: tutto also quello ricesi qui da fare
1: perché tutto quai viadi con quella fascinazione quella reportage quella data lo di reminent nies magazine da MSG Fabia Oz c'è stato lo annuncio sul programma Bumassas.
0: Na nu registrai na ossa amo l'ultimo spuntino ci va allora questa sera. E da voi già una l'ora sul treno ed escono un po' di giorni in viadi e questa sera la sotto l'ora escono in voi a cuore questo che ci sta oggi il programma
1: da me un lo buon linge diretta live che è il studio credo l'ho in per tre la bilanza sur una venda Genova sur Bologna Roma Napoli grazie Fabiana
0: grazie a voi
1: a buon viaggio a noi a te clè non sa un qualche staus da viadi con una missione per una seconda canzone da messa del romanzo el italiano ben gente Mietz Mission ad Emplida a Napoli. Ha? Marcus Petendica, un flau credula Francesca, se vai andrecce in memoria, ha cantato con ella il duet automatic da Chiada Feu, se menzi il refrain, quale mess in italiano.

0: luce nell'oscurità.
1: Grazie mille.
2: Figurati.
3: Grazie e Francesca per partecipare a quella missione con Silmenzi il refre all'italiana dell'automatica e automatico la Satamaso d'Antono. Ma c'è che da Daniel sa Corina Schmidt.
4: In Svizzera può essere il gas davanti ai chars. Questo è un viren per via della guerra dell'Iran e la bloccata della via di Hormuz e nei depositi di gas della UE al momento ben planiti per 58%. Tenor l'Associazione dell'Industria di Gas Svizzera dove per cui masiras. In Germania regge al momento grande tensione su Enderkins accettare una drone con charge esplosiva all'aeroporto di Leipzig. Il Ministero dell'Interno tedesco ha discurriere saire di un scenario di taccia ibrid. Ossa, stoppa venire sclerici che stette da vos l'incidente. In Agin Comeback, la schiunza svizzera Lara Gut-Berami si ritira dal sport a prestazione, malgrado che l'aia superare la bessura del genoil, aia ella decise da terminarsi la carriera. A Gut-Berami declara in un messaggio di video.
3: E lo è stato me, io credo che il bar specchia, non si la prive di chi ha già annunciato ir e pil grigion, forse garte giots.
5: La meteo.
3: Ozai, savens nibels pi spess sur tutto il nord del Grigiun, al decorso di Zuenter Masi e Siluda Quinta, con Urezis, al sit dati fases sulle jivas pi leungas, c'è che ves da c'è Zuenter Ozan Paul stipira, accostati con le scalira, sono le temperature maximale se muovono dentro 20 gradi al sursens a 28 e la regione da quera.
5: RTR Unique

0: Cuors entre la settemansa è stau starsas circa de quellas uros cui ha dau in premiera polit speciala en ies giug del Damion, cu Fidel Caviezel ha telefonau che veva quei gi natalezzi cu la giugau. Ha cumpleneu lui in avontinaval, samuasaus propi alerts, fits, giusat, correctus?
1: Opi, ge, gente, geni, son vite na obra e funzionesce.
0: Adela è tradeu, c'è che se vesti tutto nor essere il misteri che funzionesse.
1: Ho indovinato che è entrena, ma sono piuttosto vinto da mia zia, e mi chiedo.
0: Ma è stessa zai, è stiamo essere dus, mi chiedo per festivarsi. Alta, veglia, decina, nostra kleinus, è un buonas 4 minuti musica, a luesi uras per la missione, con la ronda dus, per nias simpatic candidat, davrei.

0: Allora si vigno vegna della soc, nus giugain.
1: Il Kicker 6 presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: All'urgenza BNG Avrin, benvigni in Ronda 2, Fidel Caviezel.
2: BNG.
0: Fidel, co è la festa de Natalezzi stada, starsas?
2: Oh, io ero per camarada, ma è vain. Mio mi ha un teca per te la testa a titto, vain vain. Quale buon fa grondas con quei donzi?
0: No, bu fa grande sabri in in vedecna che impressionante, ah, che bu.
2: Oh, de tipo.
0: Che bu si bers con tongen. Le petto se vai se don tonche petto che vu es migliau.
2: Oh, io sono nato quel nome, che ci ven con qua e ci ven con cai. A barista tu in ordine bien.
0: Tu ta gustava de sta bien. Fidel, co ves vuscul, nus ven u deu bad dalla Italia las de vosas duas ames, co ves vuscul italian?
2: Cul italian?
0: Eh.
2: In agada avon cun conton, se vevio perfetto italian. Io avevo lavorato 12 anni nelle gallerie, con to con italianas.
0: Ah.
2: Aber osa, aiutalo, io un po' di grin.
0: Ah.
2: Aber tu non è da discorrere in te, venga lo son po' spelo.
0: Beh, scrivo son. Giuseppe, te clau stai di radio, vesti dire che più po' spede bene. E poi sta in quale lezione d'italian.
2: Così scosta interessante, gege. Ma poi, non te vene di radio la domanda la stessa mesa.
0: Grandios, Fidel. E la Italia, se tu mai stai, vesti mai fan via di all'Italia?
2: Bain.
0: Son.
2: Viagadas. Con camion e con altre persone. Gege.
0: C'è destinazione lo? Non amava con rauba, con jeut?
2: Non amava, e si è tonto, via degli anni, si è tonto, ma non toccano giù in Calabria per Scalems, per la casa Gronda, Ragione, la cosa non, Lieda, Montana.
0: A Prezza? Ah, mira!
2: Ah, non è, Montalto era, beve da dintè, per tonto, qua, è interessante, eri.
0: Ah, lo vediamo, sono più lungo via di sca ozilgia, ha con.
2: Ma col PV, se non sei tanto, per qualche altro vicino, tanto anche.
0: Ah, fece bene, Fidel.
2: Sì.
0: Non prova, non canis via di alchi crisi, ma in. Ah, se non
2: sdominiamo,
0: se non sdominiamo, che non è ronda 3. Non prova.
2: Oh, qua fanno. Non prova.
0: Non prova. Salina Chistella, io l'arbitra.
3: Bienvenuti, signor Caviezel. Abbiamo successo.
2: Bienvenuti, Salina.
0: Salut, Schenz und Schäfer, la Minuta.
2: Nee, ja.
0: Vrin Amulens, jain circa tutina aul.
2: Na.
3: Faliu.
0: A Somurezzi e l'Aragut sta dalla prima gas il podes di una Coppa Mondiale.
3: Correct.
0: Schavus leis visita il Museum de Traffic, il Verkehrshus, sto esia Turic.
3: Valeu.
0: Marlene Reusser, la leader del Tour de France e è campionessa olimpica.
3: Valeu.
0: Berezina è in film del Grigion Daniel Schmidt.
3: Correct.
0: Il glacé Teodul sauda il territorio de Schis de Zermatt.
3: Correct.
0: A Locarno dati de pli pizzerias che films che premiere mondiale al Schis de film.
2: No.
3: Correct.
0: Lara Gutberami ha guadagnato 3 gare in classamento generale della Coppa Mondiale.
3: Valeu.
0: Per via della Sicilia, an Pliras Alps al canton Svizz sto scarga. Capiu, adesso non ne ga pronuncia. Per quel da nevonte plus Fidenza e un ozio unina. A Luis Carigliette nasceu a Bonzo fra Zarli. Exact.
3: La davosa corretta.
0: Ciù non spivez, ha, a Luis.
2: Ah, yeah. Ah,
0: yeah. Da qual sarà gurdeis us mateshoneon, ha?
2: Oh, yeah, quella ne discurio da bia.
0: Ah, yeah. Us drossen set. Ah.
3: Si ha duvrassen, io d'umbrel.
0: E la d'umbra ogni nega.
3: E d'umbrel leo nega. E denton, no, si is deplorablement.
2: Yeah, yeah, but quei son bien, quei prima.
0: In a tenuva e dice, ah! Ina credo che usa zietina che usa zietina. Ah, quale avesso tocco sto me?
3: Forse è stato il museo de traffic, forse.
0: Ah, il museo de traffic?
2: Quagini lo sono.
0: Lucerna.
2: Quagini lo sono, dimmi, mes camarade. Quale avesso ti schiesa?
0: Quale avesso sto sa me? Quale avesso sto sa me? Eba, esatto, quale è l'appello, Fidel. Chi deve non provare a fare meglio. Perciò sono pulito si gira il museo di traffico se si gira Steinaga. Studiamo noi. Lo sta a Luzerna, ne ve?
2: Studiamo noi, Quasi un bien.
0: Alla Lara Gut, a Giuduosga, la gronda di Cristal, eh?
2: Gutrenska. Apre
0: la hectica del squitch. Esisch con ei. Aber tu tienes, si sont Franks fidel.
2: Io sono contento.
0: Gie,
2: Luse. Sono contento che mi sono patalante e confuso. Ma quale da volta che ho seccato lui?
0: Ah, ci sa. Gei mai. Ja, aber es schafft uns gut in Kass, Fidel. Ihr ist auch viel simpatisch.
2: Bien.
0: Salut. Hai già squittato da bus? Tut bien?
2: Ja, Buse.
0: A tocca in altra gà.
4: Yeah. In BG, adieu.
1: Grazie. Il presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.
0: E che noi mattina Sis Bosel Jackpot che contonge esatto la marca da 1.500 francs di una nuova avventura alla caccia sin quals ascialu cici. Da me un no amproame de mesuras, ma dem emetur.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizzera mancanta probabil sia finemira del clima fino al 2030 e provede la scorsa iniziuns del preventiv. Negin comeback, Lara Gut Berami terminesce sia carriera su enter prest vegnons ed in zig manchaut a forza einzig blievgia, sottotto il centro mesdì potessi dar urizis ter maximalmen 28 grads. Da pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las oggi, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. La Svizzera ne vegna probabilmente a contagio sia fine mira del clima per il 2030 per vide le scorse iniziuns del preventiv decidides. Quai ha dice il ministro responsabile per l'ambiente, consigliere federale Albert Rösti, in vers la gazzetta Le Nouveliste. Con quai che una grande parte della riduzione del CO2 già è sulla la compra dei certificati all'exterior, ne vede el in il contesto preventivo attuale, bec con la confederazione, veglia domaniar insieme als 300 fin 400 milioni francs. El prepara per quai una nuova legge del CO2 per il 2030 fin 40. L'Armada Svizzera è il momento vit Londra ad organizzare a modo de centrale sia logistica, quai in vista alla situazione de schmanaccia che sa midada e con la guerra in Ucraina. Uscia vol l'Armada strander auter distribuir en plirslieus als magazins con panzers e munizions per se proteger meglier de tacces possibles. La Controlla Federale de Finanzas ha os prendi sot la marella al projekt. De principi sei quels in buona via, id ofre però miglioraments trander auter ter la finanziazion u echter la segerezza d'IT. Il projekt costa fin 10 miliardes francs. A conquai en Germania. La regia al moment gronda tensiun su enter kins accetta ina drona cun charda explosiva all'aeroport de Leipzig. Il minister dell'intern tudesch, Alexander Dobrindt, ha discurri ir saira da din scenari da taccia ibrid. Observaziuns de drones sein entant en conoscentes. Ina drona cun charda explosiva ter in aeroport saia però in nov scenari da schmanaccia. Ossa, stoppe venir sclari chicas, stette de vos l'incident. Tenor circuls de segerezza, s'agitava la drona de sper in a maschina de transport ucranaisa. La direzione della FIFA demonstresce unità suente l'incontro de crise in il Maroc, che il presidente Gianni Infantino ha convocato. A tace sin l'integrità della FIFA ne vengono bec tolerades enum en in a comunicazione. Il segretario generale Matthias Grafström ed gli ulteriori membri della direzione hanno confermato il loro sostegno. Grafström aveva ultimamente anche discorrito di un sviluppo irritante. La FIFA è plena avanza per cisare tra sia sdocent ad indis federazioni per sbagli, c'è nins ne vengono bec nominati. La ragione per l'incontro della crisi è il naufragio del plan da Infantino da privatizzare parts della FIFA. In il sport, la schionza svizzera Lara Gut Berami si ritira dal sport da prestazione, malgrado che la haya superato la blessura del genoglio, haya ella deciso di terminare sia carriera che sei stata fitch lunga ed intensiva, scopo che Gut Berami ha dichiarato in un messaggio di video.
2: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie.
1: Con l'Irkunskis aia ella pudi esprimere se siemis uscì la tessinaise da 35 ans. Durante sia carriera da prest vegnons, a Gut Berami, trander autor, pudi festivar 48 victorias en la Coppa Mondiale, a 7 cules pitchnes. Duas giades aile gudegna al classement general. Plinavant po ella se numnar campionessa olimpica, a dupla campionessa mondiale. Suenter Freni Schneider e ella con quai stada la schionza svizzera con il pigron success. E anche per il ciclism, Marlen Reusser ha defendi ihr al tricomellen per il Tour de France Femme, la Bernaisa, e venni de seconde in la cinciavla etappa su il 140 km. E nel sprint final a Reusser beper paugstui la charcudinar sia in prima persecuitada in il classement general la neerlandaisa Demi Vollering.
0: La meteo.
1: Oz è magari nivels più spes, questo tutto è nel nord del Grigion, e nel sito date magari fasi di sole più lunghe. Soprattutto il centro mesdì è si di quintar con Urizis. La temperatura cresce sin tranter 25 gradi e nel sorses a 28 in la regione de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Gen vine vontra scuola GFG con RTR, che vos agge sancet tot flot il G, sparenza, a tocan chi dat la mesa, sgulenza, plirasga. Io son Georgina Janchi, a chavus leis, a pudeis, a sceso se, salta, a chavus se vezion, sco quest'alt della stat, tua melia dus, mava.

0: Grad stau in dies vergaula, socia dei resta mo pli duas vus moderativas de RTR can un bugiu la cuida. E la rubrica
1: RTR Mia canzun preferida.
0: Nossa acțiun da radio cu l'estate italiana va pleunet, direzione fine. Dat occe moderaturas e moderaturs da radio venza udeuls de vos gis in de lur italianos preferidas cun e grat udi de co. Un fleis dil reminente si nostra pagina web. Duas moderaturas venza un bo udeu co elas ticcan cui va per la canzone italiana. In e Gabi De Gonda.
2: Il maestro aveva Franco Battiato Numnaus e la scena de musica. Als 11.80 ad 80 stais es, pi ferms ons. Allion 1989 compara su album La Voce del Padrone, in album Grandius, in album cun fit bia text filosofix, bia mistica orientala e de spiritualitat. Franco Battiato a viviu en Sicilia, en sia patria, ad elei è morts en sia patria, cun sia tonta sis ons. Adiude gli album La Voce del Padrone, miu tetel preferiu, Centro di gravità permanente.

0: E lo fuss quei stau, la prima ga quei cul sgulà, eh? Cula gravità permanente è una delle preferite di Gabi De Gonda. La fine falu domani la dina scena sin rtr.ch se veste cla co tutta la compagnia moderativa ticca cui va per musica italiana mincina dil reminent astiau i leger duas che vanno e grat in concurrenza per quei. Mai, teclei, cliquei, vugei, ni, se vugeis, quei è tut niente. La canzun italiana ultimativa e tutti in altra quals moderators ambu idea lu scrivi titel de ci de vus meis in concurrenza
1: mia canzun preferita.

0: En 7 minutas dati las 8:30.
1: RTL, quai il sempervert dal dì.
0: Elua ina de quellas semtiada ca surviveu a surviva antiras generaziuns, ina ca fa e punts dentro las culturas e l'ureia de ton scomincinia son zihira. Volare, il titolo antico corretto è Nel blu dipinto di blu, componita anno 1958 da Domenico Modugno. Il testo è da Franco Miacci e in maleč surreal da Marc Chagall, che lezzaga da un'inspirazione per la canzone che racconta di nom che il semi de save sgula, sgula si do. Il ciel blau, in metafora per libertà, desideris a se deliberà da qui taus del Mincegi. Il medam on culè comparida a Domenico Modugno gudignau al Festival de Sanremo con
2: Volare.
0: Adele venite teclada disada longe sul sconfins della Italia al concours d'Eurovisione della chanson scoi esseveva lu e un nom ai tungeu de vini per l'Italia sin plaz 3. A edau versions en autors lungats dil volare la inglese dil reminent stade och emas in platz in dils Billboard charts. Ma us cinciau avunda, uras per tecla, asgula in mumenet el biblau cun Domenico Modugno, el cei dil reminent oz avon 32 ans, semes, sin seu viadi tut. Personal cul abandonau il mon terrestre.

0: pride.
1: Las ochamasa. Il più importante è che oggi andiamo con Corinna Schmidt.
2: In il Grigion erano in cinque domani persone senza lavoro. Al Fenadur, compagnia con il cercladur e il domba si riduzì per 30 persone, sin meli a 200 a giorgi. La quota di disoccupazione monta con quai at 1,1%. La Svizzera ne viene probabilmente a contare se a fine mira del clima al 2030 per vedere le scorse iniziative del preventivo decidite. Quai ha detto il ministro dell'Ambiente Albert Rösti. El prepara per quai una nuova legge da CO2 per il 2030 fin 40. Alla direzione della FIFA dimostrasse unità durante l'incontro di crisi in il Maroc che il presidente Gian Infantino ha convocato. Attacce sin la integrità della FIFA ne vengono ben tolleradas in una comunicazione.
3: La meteo.
4: Presentata Nikis Kuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
1: O zai se vens nibels bis spes sur tot el nord del Grischul, el decors de zuenter masies e luta quinta cun urezis, meteorologs precauts cun gi da quinta, ha? Am permettens bu propi cicei. El sit dati i fasa sulle nives pileungas, cia che vens da scesso enter ozan paula stepira, ad e ir gien vif, vegn levet neu giù. Les temperaturas maximales se movan oz denter 25 grads el sur 6, a 28 la region da quera.
3: Mes Radio. Mia Lingua.

0: Folls dal sport.
1: Pli chi c'è, se uccirpa il sconfins pel sport de ski, Lara Gut Berami ha con 31 anni decideu chi è il momento da calà.
2: Penso che nella vita ci sia un momento per tutto. Grazie per aver fatto parte di questo viaggio straordinario. Grazie a tutte le persone che amano e vivono di sport.
1: Els commentaris en gazettas reactions online vignan dominai ad un derai culs plaids respect ad un grazievla dat per ina carriera extraordinaria stedi punctuau vignil perfectionissim da Lara Gut Berami seu viver pil sport per sies finamires a quae senza accepta compromiss ina atleta independenta cagi mai voleu plige a tots agi ad ina gec seu meini adida sia via. Ina schiunza e mentalmin fitch ferma, che seggi esso entr greves blessuras adina puspei tornada el ravoi delas meiras dil mun. Cun Lara Gut Berami sera traigi bu semplamin mo ina campionessa olimpica a victura del classament general e vomi inna delas pi completas schiunzas de sia generazion in atleta cagi marcau venions il sport de schis. Ascien qual commentario, ozzan da meu, nus figlien in intermezzo musicale l'umarenza cun Roman Dobler de nossa redaczion de sport sin an qual punct della carriera impressionante della tessinesa. Cava uspia definitiv. A fin.

0: cun in messaggi de video dat l'aragut a dia al sport de skis mera nevos in sia carriera impressionante cu massa capitel success medaglias titels mondiali olympics cuclas de cristai pinches grondes in a carriera che ha ed au larmas frenada de blessuras e de dine puspei tornada den seu messaggi de cumiau se regorda l'aragut berami e de quei moment scogliuf netta de sedijon scula rocla tras l'arrivada sco terza sil podest sia pi in prima rapida della Coppa Mondiale a San Morezzi.
1: Ricordo il mio primo podio a San Moritz, cadendo al traguardo. Durante la premiazione, la sera, è stato un turbinio di emozioni, incredulità, gioia sfrenata, aggiunta ad un pizzico di disorientamento. Ero felice e spensierata.
0: Massa emozions, letza ga in on pitar triumfesce la lua a Somurezzi, a tot quel che lui gartigiau durant buns dus decennis e stau extraordinari ava e la historia. Roman Dobler da nostra redazione de sport. Roman, forse ti in prima reazione, si stanno surprese che l'ara gut berami trai quel strich final.
2: Ma da d'una vart garantisci, da c'è la vart con il moment ponderar, ne mi impisa. Nein, sesi la logica conseguenza. Erscia la fin della carriera, ella aveva io, o lei attorno la stagione passata, con la stagione da cum già. Erscia la fin della sua carriera non è scapitata sulle piste della Coppa Mondiale da skis, appunto er per vice la zinclesa ferida, l'on passa in novembre grief. Nein, mi impisa, hai, le simplemente conseguenza. E dix un momento in sua carriera, alla propria miss, al plagiarvi da lir cu skis zures resultats, e si sa quai, e l'ora deri per mai alla fin clair hai ce la non picesse più l'andar via in ulteriore stagione.
0: Tutina in te che speculavan sia in usa in nostra redazione de sport, quel che abu gartigiaus in pista, als giugs olimpics che la semes forse prender in mira il campionati mondial de skis a cra montani il favre che vinsco lo punct de gi a dia.
2: Hai appunto er per vice la non ha podu quai vesi o schnu essere al grande evenement finale, si es Olympics l'on passa a Milano e Cortino, per vice la non ha podu essere là dalla partita, veo in ocell forza l'impression, hai la improarà forza da Turner pes mondials dal 2027 a Cromontana, però appunto a tala cagnoscia rivezzero in pa as ultim sons da sia carriera, quai ce la dera proprio antinsias decisions er fitch conseguenza, e scocella in price scocella dita avant, da mettere al plagiarvi da lir cu schisa vaunt al risultat, deri hai fin l'ultim, botti lura quella conseguenza ce la dit, ja non vo quai plu, ja non vo plu exponere a me scorpa, quei spriels, ja son ossa sauna, na gust vi da lir cu schisa i per mai, e si ossa bun.
0: Lara, gut per ami, a propi gudignau tot, quei kins sa, gudignau el sport de schisa, forse un deco ni seu recept per ve quai success enorm.
2: Ma non sta in Peter Zü forza in pala. La prima parte della sua carriera, in sia prima fase, in Gigeladera feci ufna, alla la garantire giunt Blair con ses grand talent per via de sia levezza, per via de sia perseveranza e per via de ses plagiar vi dalir cuschis. Quai vela schon antis prüms ons. I lures in clea er per via ce la vea schon antin nuans ons un agent team col bab Pauli, scotze persona centrale, er la mamma Gabriela, c'è un da pro Adela era ses frari an de tes promor de pitch en sui er de tes meiner in til sport d'elita. Cus success e il squidge de prestazion ci son lure per ognitz es el plagiar vi del sport de schista un trai tita perder a Lara Gut. Er feride zinclea dalla aun in frena. E la espero ed una der ciao tornada per vice la hai veder ciao ciuf plagiar vi del sport de schis. Da sia greve ferida dal 2017 sa Morezzan per example alla realizza forza esplicita, ma c'è sto mettere al plagiar, al gust e al fan vida l'irkuschis sulla prima posizione e l'ora suonerni doder ciao as buns risultats.
0: Ebbene, in quel momento regge il squitch de prestazione lupo pliesci grons.
2: Na, precis, sai, in quella fase sono il proprio erder ciao tornats as buns risultats. Per Lara Gut Berami è quasi ora stato una clave del successo. Mettere al plagiar sures resultati, scocce la punctua in periodo. Si aiuta allora forza er Quai forza non is ische sportiv per tori quell'exempel iuda ercelas a ritrat dals media socialas c'è quel squicci totas commentaris c'è la novezea quai plü c'è la nullea quai plü quai stat per ella schöne liberazion la dera doble plü libra i per finir nulli im lüder nus a poer nulli sia amicizia e la meridaglia con l'anterior balapist con Valon Berami ci attinient in sia carriera attiva in pena sumlienta a quella dall'Aragut vuol dire d'una der ciao frenade erde ferides, erel sa naturalmente precis, cioè ci capitan in uncia de quelles robes, capitan sco punto greves ferides, erel es statant in se svilup propi de grande importanza.
0: Us Romanus veneu deo vonine bunura Hans Flatscher, il chef schi, direktur schi alpin de Swiss schi, cagliet lara gut, venia scene vos in a gronda largia, in background, cioè c'è il resto dell'Aragut per ami?
2: In mince caso c'è quella manca, c'è l'Aragut manca, a terzo prosomens, in giù c'è la testa, a stop atleti sono più numerosi, pro le donne dipende, blera si adas proprio beda l'Aragut, quella viene garantita manca a quell'equipe svizzera di ski. Si resta, in mince caso questo enorme successo, c'è l'attini sulle piste di ski, sia carriera, quella semplicemente singolare, sia in Svizzera, però è internazionale, allora resta mai quella giufna, quella schiunza leggera, era fitch simpatica ci discrodata con B Side Jones per la prima iada Samorez in un podest l'ora resta er tot quel svilup cioè quella donna ha fatto durante gli ultimi due decenni da proprio quel teenager alla donna madura ambiziosa ci ha però cominciato a reflectar bler da più sia carriera e ci ha imprese durante sia carriera era appunto da metter al plagiar vide se sport vide sia passion sul prim rank in nulla hai as resultats. Quai, o precis quai l'ora stata parela in quel sen la retta via, quai resta per mai scoccia la fazis svilup personal durante tot quest decennis.
0: Grazie Roman Dobler per merà un po' una voce sin quella carriera impressionante dell'Ara Gut Berami e la in seu messa di via video alla GIC. Grazie a massa personas che faccia e possibile che lei è venuta leonua che lei non scredo gen e grazie Lara per tutto il successo per massa emozions il de vos bunamin venions a fons dat sport

0: Las novitats der RTR.
1: La disoccupazione nel Grischun è riducita la vetta al Fenadur, alla Svizzera, mancante probabile sia fine mira del clima fino al 2030 e provvede la scorsa inizione del preventivo. Da più di quals temas da Laura, da di os e las novitats della SNOV, al microfono Frau Buss e Corinna Schmidt. Biendi. Nel Grischun erano in sicte main personas senza lavoro al Fenadur, compagnia con il Cercladur e il Dombers reduzì per 30 personas in 1200 ad Estoc. Quai risulta dalle nuove cifre dell'Ufficio per Industria, Mastern e Lavoro del Grischun. La quota di disoccupazione monta con quai ad 1,1%. Guardasso l'intera Svizzera e il Dombers, la disoccupazione però cresce la vetta in radunt 139.000 personas. La quota è con quai s'augmentata da 2,9% sin 3%. La Svizzera ne viene probabile bec a contangere sia fine mira del clima per il 2030, provvide le scorse inizioni del preventivo decidides. Quai ha dice il ministro responsabile per l'ambiente, consigliere federale Albert Rösti, anvers la Gazzetta Le Nouvelliste. Con quai che una grande parte della riduzione del CO2 già è sulla compra dei certificati all'exterior, ne vese el en il contexto del preventivo attual bec con la Confederazione veglia domagnar insieme als 300 fin 400 milioni francs necessaris. El prepare per quai una nuova legge da CO2 per il 2030 fin 40. La direzione della FIFA dimostra unità entro l'incontro della crisi in Marocco che il presidente Gianni Infantino ha convocato. Attacchi sin l'integrità della FIFA ne vengono ben tollerate in una comunicazione. Il segretario generale Matthias Grafström e gli ulteriori membri della direzione hanno confermato il sostegno ad Infantino. Grafström aveva ultimamente un discorso di sviluppo irritante. La FIFA è piena avanti se precisata tra sia sdocente ad indis federazioni per sbagli, che nins ne vengono ben nominati. La ragione per l'incontro della crisi è il naufragio del plan di Infantino di privatizzare parte della FIFA. L'intermediatur del servizio di trasporto Uber e ses partenari del software Wayvive dascien trasportare in primis giars con autos autonoms a Londra. L'interpresa ha sovvenissi in prima licenze per il robotaxis. Lanciata in autos elettrics baiegiats in turn de viadi con manigiuns de segertat. Il primis viadis de tesch con passagiers cerniz duin anche cumanzar questa stat. Tenor Uber, an passa 100.000 persone a Londra, annuncia interesse per din viade con un robotaxi. E nel Stadis Uniz en già milis de robotaxis de viadi.
2: La meteo.
1: Oggi magari nives più spes, quasi tutto nel nord del Grischun, e nel sit date magari fases de soleil più lunghe. Soprattutto al centro mesdì e si de quintar con Urizis. La temperatura cresce tra 25 gradi in il Sorsès e 28 in la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Gudì la pausa della snof, tutta nor nua, contemplai un po' la sneble, sa che messen pie de vigni, pi sciras, zacu scedà un qual de guat. E un in momentet con vus, ascia Georgina Janchi, a musicalmen, oh, ascia un gic bupli udeo, ha? In italiana.

0: Kurz entre las nov, las uras, cu e RTR stat en ritscha per gratular. Per in trio venza su neu posta cun auguris. A sa meden esi nutal trombetta ca contongia il miez centenè cul gida doz, asce festival ciun contavel. L'ufidienz in politisch bagat neu dils ons, aber bo geografic. A stiamf esi la Margarita Salzgeber ca cumplenesce il bi radun de Navontons. Ad en surselva esi la casa Son Giuseppe. Sepp, a cumpadals, ca in jubilar en seu miez, ca astia ozia son polit, se gira, gevisa il menu de festa. John Battista Duff nasceus oz avon 93 ons. E da nossa vart propi mo il meglier at in ballezia gi da festa.
1: La cupina. Presentadel bogna in giadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bognengiadina.ch
0: Ella è semplicemente nuova astella fa viadi la numero 6 del mains 2 del nome de chi se vuoi conoscere chi in una persona da vies cor che vuoi già bene e ora fa quella sorpresa lo chapei il telefono 0800 20 21 30 ci sa forse su dinza sono in quarto.

0: Schia, adussa veninza ortlas marveglias, la scadiola fasca din cas viedi giù e la bassa, il cantun Argovia, e in prem denza brossa il biengia Rosina Piccia, la balla Val Mustaira, Val Chiava. Bundi d'una Rosina.
1: Bundi.
0: Plova in Val?
1: Na, amor na. Ma è un po' nuvel.
0: In tic, forse l'hai nidato con dus de guaz. Rosina. Io sur l'asno che la scadiola fa viadi.
1: Chiar Bernard, io te già visto il buon, per te se tanta, e hai ascolt un bel di.
0: Iei Bernard Hangartner, ne ve?
2: Iei Bernard.
0: O se stai sella c'entra giù la radio Rosina, sciog ve nus cheu.
1: Qua naia,
0: ah, sciog figliei nus bemmi ne be pausa, snus duas. Svessens beber in caffè on denteren. Rosina, el stat giù a Rinica, nel cantun Argovia, abra eina...
1: Ma el a compra duas abitazions, ein di mia casa paterna, e io sto ein di la terza abitazion.
0: Ah, allu... Eisel Adina Puspei a Valchiava?
1: Ele sit blede era qui e per moment il era qua, ma el passa in sonde de ciao igno per un po' più lung tempo e per vide qua lascia trametter la scadiola o della coppa io rinica.
0: Romon già l'hai preu?
1: Sì, questa sono ben domani.
0: Ah, grandios. Allora, vieni fatta la festina per il suo tavolo in Vallotz?
1: Sì, dobbiamo dire alle 3:30 l'ora una buona torta e caffè.
0: Perfetto, donna Rosina, questo è già fatto bene. Lu, perché te inizio a scrivere l'adresso sull'etichetta spedita della Val Giordano se scadiola di 6:20? Bella festa!
1: Grazie, Fitch.
0: A tocca in altra gara, Rosina Picci. Arrivair!
1: Va bene.
3: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Cul schulichim dils rebels menza direcziun las Nova Masa. E garine anche inceva Eplonet a schulichia, ha? Per mei Rukegi, Lu Coginza, cica Saramonch sa de pli, cica Tecla, RTR sa eunadina, eunintictic de pli. Elias Zuzeus surprende in court. Cei, ei lo schia che nis auditori venia a savi, ad udi?
1: Per esempio, Ceci gira alla déjà-vu edizione del Rock Sedrun, non telefonare col comitè d'organizzazione. L'ora c'è musica attuale ci inspirasce un dels novs stars de musica mundart, novain tips de musica, o c'è la relazione tanter nostra gruppa de viadi RTR e la città de Napoli es, novain una invista personale. Ceci taila RTR gina sa ad una un paín de più.
0: Ah, qua proprio sì. Sotto strihescia. Avremo una stutina. A te che il vino è buon.
2: Ti ho smarità.
0: Per nissi su The Plea. Buona emissione, Elias. Grazie. Vus continuai. E ben, bugien con RTR. Una bella, ha?
1: Hai. Ha? Una de festa.
0: Una de festa. Sweet dreams, the Eurythmics. Ciao, ciao.

0: Che gira la déjavla edizione del Rock Sedrun. Cotuna l'Italia per l'Uraglia. E c'è tips de musica da un tip de mundart. Fin las dudas al microfon, culas respostas, Elias Zuzeos. Bundi.
1: La stat cun RTL.
0: E cun musica. Man Child, Sabrina Carpenter, Tunes, Pacifics per lanciar.

0: Eros Ramazzotti, Più bella cosa.
1: In 20 minuti, las 10.
0: Musica italiana ed in premio italiano, dai, per ingiovinare un lö italiano. Qua es crea un deal ci desfer. Un lö italiano cercai noch qua in simbol in 30 minuti, a ciascun dal Cecausas speciale. Preparai di mine fin gialz telefons e spetta un buon ed un premi con per prodotti. Buns Talents. Wir waren in knapp 30 Minuten. C'è Chausas, Spezial. Speziale. Speziale, cosa dici?

0: Oh, se l'ora in quart. De las desce. RTR, si las uraglias.
1: Che ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Dove siamo? In gio escono qua e la nostra vair da vono cercain un l'italian ed in retorn dai per la soluzione. Desce Franks in forma da bonda Niki ed un pacchetto di sorpresa con buoni e belli prodotti italiani. Tre persone possono partecipare e noi cerchiamo questo.
3: Questo è la dolce vita con colissa alpina. In questo è polenta più importante che pasta. Questo è il magnete degli auto prominenti.
0: Se avete un'idea, telefona a 0800 20 25 30. Non c'è c'è un lo ci colia dolce vita con culissa alpina. Un lo in gioco polenta è più importante co pasta ed un lo ci disin magnet per promis. 0800 20 25 30. Des Franks Bons da Niki ed un pacchetto di surprise italiane spetten. Telefonai ossa lingias avertas. RTC Chausas, buon di.
4: Cuselias, ci. Bien dito e duf da surraia.
0: Buon di, Don Imelda.
4: Io son busi gira, aber io dice il Palermo.
0: Palermo, mm-hmm. Palermo, co venile sin Palermo, Don Imelda?
4: Oh, io avevo scritto sì, in Perlogens, avevo il Marao e Atlas.
0: Ho scritto sì. Un po' il concept di provare ora con fortuna.
4: Sì.
0: La strategia. Sì. Qua è una strategia che può funzionare, però ci non funziona oggi. Am displaggia, Don Imelda. Un bel dì.
4: Sì, grazie.
0: Arrivare, grazie. Proposta numero 2. Dove siamo? In Gioesna?
5: In Ticino, siamo in Ticino.
0: Ah, siamo in Ticino? Ok, ci sono il telefono.
5: Che Domenico Freschina.
0: Domenico Freschina.
5: Freschina.
0: Freschina. Domenico, Sar Domenico, c'è lo cerciaino?
5: Io penso io maneggio il Bormio.
0: Bormio.
5: Veltlin.
0: Bormio. Veltlin. Bormio. Hey, Sir Domenico, una bella idea, però am di splage, Bormio nu cerchaina. Stai farne avanti, già vis un bel dì e dis grazie fitch.
5: Siamo un.
0: Grazie.
5: Ciao.
0: E la terza proposta, la proposta finale, ci è al telefono, buon dì.
6: E dove Silvio Colomberti, in dì?
0: Buon dì, Sir Silvio.
6: Dove
0: è questo?
6: Bergamo.
0: Bergamo. Ok, Palermo, Bormio, Bergamo. Bergamo al terzo, ci. Ven proponu qualche soluzione per un lecci certo. Ci colia dolce vita con colis alpina. In gioco polenta è più importante con pasta. E in gioco ci pare da essere blers prominenz. Bergamo. Sir Silvio, funziona qua con Bergamo?
6: Buona idea.
0: Displaggiavel mainsna, am displaggia.
6: Prima.
0: Ma è posso giusto dare la soluzione per questa domanda ai nuovi qui, Sir Silvio. I comincio con C. Ha un'idea?
6: No, sì, ho sbagliato.
0: Como? Vai a cercare.
6: Ah, ok.
0: Qua è magari un magnet da prominenza, non sbaglio, a George Clooney, là in una grande villa. Tante rotte. Basta, Sir Silvio, grazie fitch per partecipare, un bel dì.
6: Grazie a lei, sono io,
0: grazie. Prossima. Dai, come vessano cerciare, in luce colia dolce vita con culissa alpina, in luce polenta è importante, ed in luce promis, residation fitch yent. Domani proviamo in ultima ada con una ultima nuova runda in quart della sdesh, qua pro RTR.
1: Che ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nicky Scurra. La facenta per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: con Bruce Springsteen e con RTL tras la Giorgia. I'm on fire, buone bel di romancia.
1: Hey yo, big wave, turn the mic on.

0: the shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade-out line.
1: Las novitats ter RTR.
2: In Svizra vegni all'avenir pli ciarda tremetter brevs cun la posta. Alla Svizra mancende probabiles finemiras del clima fin al 2030. De pli de quas temas da Laura, dati os en las novitats de las dies, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. A partir de l'autoron vegni pli ciarda tremetter brevs en Svizra. In einem Brief der Standard der A-Post kostet 20 Raps de pli cun in Frank a 40. In einem Brief der B-Post wimper 10 Raps pli chiara a kostet in avenir in Frank a 10. Ulter de quai, das chassen quest, das in questes Briefs B pli pasach cun canta en steil de 100 Grams scola posta comunicescia. La liste dels Brefs per Pakets nasse mide per obic, quai almain fin la fin del 2029. Suenter tractativas intensivas cun il sovegliader de Prets, sein inse convinitze questa nova regulazium per ils proximes 3 ons. La Svizra ne vegna probabel bec a contanger si a fine mira del clima per il 2030, provide las scursaniziuns del preventiv decidides. Quai dice il minister responsabel per l'ambient, Albert Rösti, en vers la Gazzetta Le Nouvelliste. Con quei che una grande parte della riduzione del CO2 già è sulla la compra dei certificati all'exterior, ne vese el en il contexto del preventiv actual bec con quella confederazione, veie dumeniach insieme nel straccien fin 400 milioni francs necessaris. El prepare per quei una nuova legge del CO2 per il 2030 fin 40. En Svizra se reduzeschen es rentes en abasten se vents bec pli per se gerar al standard de viver de fin qua de las persoones. La rajun et noch in studi la ferma reduzion de las prestaziuns o de la seconda piccia. De pi al 2002 seien les rentes de veglia decna se reduzides per 16%. Quei muss el barometer de pensionament del Center de Facultat VZ. Oz, so vigna cica aia in a paia de 100 mili francs l'on, so ente la pensione an bun 50% de sia ultima paia scorrenta. Il 2002 era in quai anc 62%. Fertant che la renta dell'AVS saia adina venida adattada alla ceragia, saia la tariffa de conversion per la renta o della seconda piccia se reduzida constantemain. En il region eren in zig de main persones senza lavur al fenedur. Compagnia con il cercladur, el dumber se reduzi per 30 persone sin 1200 ad esdoc. Qua resulta delas novas cifras dell'uffici per industria, ma stern a lavur del grigion. La quota da disoccupazione monta con quai ad 1,1%.
1: La meteo.
2: Oggi magari nivels pli spes, questo tutto nel nord del Grigion. E nel sit date magari fases de soleil pli lunges. Soprattutto il suentermes di esi de quintar con Orizis, la temperatura cresce in 30-25 gradi e nel sorses a 28 en la region de Cuira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: RTR. Mes di... Mes Radio.
4: El es l'om de l'ura. Il man of the hour, si va per indie pop in dialect. EDB. El juven Bernays. Suna mince fin defna festivals e vint suna su e io ils radios. Per RTR da el quiste efna intera tips de musica da du dir precis qua un quart passa alles desch. Elias, tu zählst am Mikrofon per wo? Bell, zum Zweifel Kompanie.

Lenny Kravitz con Again. Saira, als una a schaffuse, als Stars in Town. E sapeva un po' Cici a suonare giusto avanti. El qua. EDB, nos protagonist, da c'è tale la scena. Adel domandaina qui Stefano Mincia di, per tips de musica, oz e qua è in precis 2 minuti 40. Talleina mo in Adel. Mis Herz macht, qui qua è EDB. E del rest, per c'è EDB sta. Quando sa in giù notar, co els vessa. Ma non sa vanci al tuna, bene.

0: sin giavüsch del musicist svizzer EDB. Vaina du dico a Paschanim con Augenblick, musica ci inspirescha, al giuven Bernays EDB. Per c'è c'è EDB sta, non es del resch concient, ma c'è tips de musica ci lanzai dat finosso, quai podavet vo ler de vo, tadlar de vo via rtr.ch. Un ultim tip per cui Stefano, dai loro domanda cui stas uras, qua, pro RTR.
1: C'è taidla la scena.

Eduardo, Benato, Sdish, e Van Giset. Preserte er. Già va mezz'di. Romanci è bel ciuscia con noi.

0: precis las 10:30. RTR. Dan in sguard e l'agenda culturale.
1: Il challenge.
2: Presentadel il Lanzer Städtlifest. Il 7 ed 8 d'avost a Lloll. ilanzer-städtlifest.ch.
0: Per oggi, la giovedì al 6 d'avost ne c'è via challenger.ch una occorrenza e quasi il giovedì libero das Kraftwerk ad Ander. E viene scritto qua da di storges captivantes grandi semis ed un padrama ci fan parte da di un giovedì anima sorprendente e plena energia. Das Kraftwerk questa sera è la prima de dudes presentazioni a partire dalle 8 ante il Kraftwerk Berenburg ad Ander.
1: Il Challenger.
2: Presentadel il Lanzer Städtlifest. Il 7 ed 8 d'avost a Lloll. ilanzer-städtlifest.ch.

0: Somerville to Love Somebody. Es 10:38 questa deserta era in Giorgio. Avevamo in zdì. Questa fin d'efna allo per la Deja Vleada, il festival Rock Sedrun. Cordin Brucker, presidente del comité d'organizzazione, ha tutto tempo per noi ed è ossa al telefono per una quarta batterlada. Buondì, Sir Cordin.
1: Buondì, tutti insieme, buondì.
0: Rock Sedrun 2026. Cordin Brucker, sinché es dascian fans de musica live allegrar?
1: Also speronze sind in ne duas bialas seres cum bialaura, bejamem a grons urecis, aber nus vain es al program de musica in a gronda variazion, nus vain al venderdì sera la band Friday Music Factory, a sianter al Hendrik Freischlader, che è un musicista de blues o de teatro d'estia.
0: Mm-hmm. E la sonda sera dà un inter program in giardinaia, se so bescevel per fare un po' gusto, tanto rotta rispetto al Gianni Cenet. O er della partita, sonda sera al Rock Sedrun, la Bibi va plan. Cordin Brucker, la Metz in Giardina, invitata eint al Rock Sedrun, cosa nuova qua là, la sonda saira?
1: Also, qua è allgemeine tec casual, ma non sbaglia allgemeine dina la fine mira, la sonda di nostra sera Ramoncia, a non sbaglia allgemeine data tutte le bands che vengono ad la Romancia, la possibile data di suonare. Al Rock Sedrun, a due anni, qua è una constellazione in Giardinaia, qua ci fa da noi splagiare. Noi siamo tutti da Mons, a Dessler Grande, fai ben vini di quegli artisti, a la Valtuic.
0: Idee entrata libera, questo è finito al Rock Sedrun. Quanti asti fissi un flot per ci dare proprio una bella festa al Rock Sedrun?
1: Allora, noi siamo anche in Giardinaia, qua è con l'entrata libera. Al die quintain us sche con circa 4 tocca tunci in persona per sera. Naturalmente dati e bi altre sbiale occurrenze alla region a tu sche in solo bi exact no a prendere l'aiuto a parte ab nu sein bi hosps a nostra region a quintain e che vin bi hosps a nis festival.
0: Al program fein minche cas gusch de nir a Sedrun ter lar con las bands, con las artistas, con las artistas. In ultima domanda, mo Cordin Brucker, also weina la déjà vle edizion, las prossimas déj edizions weina wand con tal schlanch.
1: Die qua in a buona domanda, nu essen a quarta vaunel festival vin se dino sind extank, also trats war forza cin zweslu. Plan ci surda al codin la responsabile dat de juvens nu sei aber ad mein mir fine mir e sonja ci nu so ein garantina continuità at io spero fece che quella storia de Rock Sedrun continuesci a tlioca ad mein nadina motivava de fa vi navaunat jai forte dat lu tot ein in una rochade ci vin ci nu splendi in cantri in juven mein mirs o also se ti ho interesse sonst
0: Fin già in paese storia musicale tua cina déjà vla edizione del Rock Sedrun questa fin defna grazie fitch Cordin Brucker presidente del OCA del festival Rock Sedrun ci vogliamo bler per giare buon successo Cordin Brucker
1: grazie fitch ed vus
0: grazie fitch e tutte le info dai sco ad una via calendar.ch RTL credibile

Musica per l'inescadina. Per Tai. Per Mai. RTF. Per Boos.

0: L'Italia non porta bene con Gianna Nannini ed un ragazzo come te, ma er la rubrica dels Impuls.
1: RTR Impuls.
0: Italianità ed els Impuls as porta oz l'autura in Gedinaise, Fadrina Hoffmann.
2: L'Italia savura da tofarels da vespa e gusta da gelato di stracciatella. In Italia è la lume della sera uscì l'homma che le indoresce contrada e domanz. L'Italia tuna da melanconia, da fare l'amore e mare. Ved in quarzo una stata a Verona e mince cliché da vart bella Italia sa verificà. La città antica con l'arena es istorge vivuda. Mince segond Ciantunin es in motiv per fotografar. Il carabinieri paran be actors de film. Ed è fatta c'è spigliagnola Chaplin e slur frisura pomadisata a mo perfetta. Le donne smuovente da maniera sensuale e cincinfa in tutto il spruch a sdoscna con le più belle maledizioni. Stronzo, cazzo, va fanculo! La pizza è simple mangi di vino. Il maiol di vino è una rivelazione. Con 44 ronz viene nominata a modo una signorina e surven complimenti. Simplemente per cui ci sono una donna e gli italiani a niente le donne. In Italia viene tutta in via per mince toffa. Non sparta subitissimo quando la lume muda si inverte, l'ora da un concerto. Asa da più di un minuto per percorrente in un parcheggio stretto, as doda fin già cloms. L'Italia è semplicemente quel zic più intensiva e qua in mince riguarda. Ah, bella Italia, quanti enti c'è na.
1: Impuls.
0: In 7 minuti las undas romancia. Belgische cono, itamo in Sicin musica. E loro fanno da volas undas in avant con un pa italianità.

0: Las novitats der RTR.
1: Os esi comprova, als pievels de vieuls che han venit sti sentats a l'anquart en venit sti sentats con un pesticid. Ad en Svizzera vegn en avenir pli ciarda tremeter brefs con la posta. Da pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las Indisch, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. Ils pievels de vieuls can venis disientats lanciata cercladur a l'anquart en venis disientats din pesticid. Quai confermen las analises da din labor extern can venides publiciades oz. Scol Plantehof comunicescia. Ter il diever del pesticid ne saie però bec veni conceta in surpassament. Il pesticid per tuccia vegn sortot duvra per la protezione de culturas de frice e verdura ad er lubi en l'agricoltura biologica. È però in grand privel per ils avielz. Tenoch al Plantehof an totals 47 pievels disientats survivi als avielz flaventats sein veniz pavlats cun aua de zucer. La citat de cuira sodat question plirs premis de reconoscienza a de promozion. Quels è mince mai dotats con 4 mili francs. Ils premis de reconoscienza van al clarinettist Claude Buchli, all'artista Evelina Kajakop, ad alla stamperia del cestì de Haldenstein, ein nom en ina comunicazione. Con ils premis de reconoscienza vegna onorà la vuch culturala che sai d'importanza speciale per la citat. Ils premis vengen sordats als ventin de vost en il teater a Cuira. A partir de l'autoron vengi pliciarda tremeter brefs en Svizra. In a brev de standard de A-Post costa ventraps de plicun in franc a 40. In a brev de B-Post veng per 10 raps pliciara a costa en l'avenir in franc a 10. Ultra de quai, dascien questes brefs be pli pasach ciuncanta an stail da 100 grams scola posta comunicescia. La lista dels prezs per pacets na semide però bec, quai almain fin la fin del 2029. Suenter tractatives intensives cun il sovegliader de prezs, sain in secunvinitz a questa nova regulazion per ils proxims 3 ans. L'ultim quartal è in sic de pli confinarias a confinaris veniz en Svizzer per lavorar. Cumpoglia con il quartal avant e il domber cresci per 0,5%, come sono le cifre dell'Uffizio Federale de Statistica. Ils ultims 3 ans è però be cresci il domber de confinarias a confinaris della Francia. Quel dell'Italia, la Germania e l'Austria per conto era sta stabil. Le cifre dell'Italia encizzont ides en avos. Quai des cias sortote ware de far con la nova convegna d'Italia con l'Italia. Tenor stimazions dels sindicats de Sinais ston confinaris per quai paiar de pli Italia.
2: La meteo.
1: Oz è magari nivels pli spes, quai sotto nel nord del Grigion, e nel sit dati magari fases de soleil pli lungas. Sotto il suentermesdì è sede quintar con Orizis, la temperatura cresce sintranter 25 gradi e nel sorses a 28 in la regione de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Chattare una persona sin via a Napoli, ci traduce in una canzone romancia. E allora chattare la versione italiana della canzone con quella persona. Poh, una vera sfida. Una sfida che Marcus Petendi ha provato a realizzare questo disco per RTR. Ci ha funzionato, con il processo della cerca a tunare. Quando dico qua, la prossima mezz'ora. Al microfono Elias Tuzeos, buongiorno!
2: La Stadt con RTR.
3: E per la musica, Procura, Jamilia. Yes, questa è quella canzone che avevo pensato. Questa qua è Superstar, del 2013.

0: Dus efnas Italia, na dolce far niente, co ci dici, ma dolce far molto, far piuttosto bler, es la devisa pro nostra gruppa de viadi RTR, ci procura per tuns e suns taglianzi in nostre ondas. Stefan Dobler, Fabia Caduff e Marcus Petendi ramassan questi dis, las ultimas istorgias a Napoli, e des otzel ultim dis, un probabil er fingia sul viadi nevo, ed una delas istorgias che Marcus a fingia realisa, es una canzun.
1: Oz vaja per tradur e chantar automatic de Cha da Fö.
0: Automatic de Cha da Fö, la canzun ci tu nait l'original uscea. La strategia per Marcus è stata di accettare musicisti da via a Napoli, qua fa senso, qua svarà un bel tempo e voglia di tradurre una canzun per RTR. Dit più semplice che ho fatto, però allora c'è una donna che si deve aiutare.
1: I musicisti da via a Napoli sono molto heikels con canzoni non classiche italiane. Questa qui ci canta I'm Yours, Jason Mraz o so c'è altro. Potrebbe forza essere, cioè, spero che sia italiana.
0: Però allora dovremmo un po' in pazienza per accettare il diretto momento di discorrere con la musicista.
1: E non les interrompere, allora, per cui sono qui e ho arto alla distanza e mi sbotte se vorremmo anche non seccare, ma il risultato è che ho arto la cushion creep.
0: E dovevo accettare il diretto momento di interrompere e forza dire ciao, come va? Ed in giunce voglio, questa è vai libero con esercitare con la musicista.

0: Like, like we practice a couple of times and then we do it like performance mode.
1: Ah, ok.
2: Ed il risultato dat automatic per tagliare la versione live, o coccia Marcus Jess il performance mode, quel, dai qua, in pax minuti per RTR.
3: Al Puls dell'Italia.

Coco Jumbo, Mr. President. Quas RTR per vo, in giuv gel 6 de vost. Vanch passa las undas. Estate italiana, quas program, custas efnas pro RTR. Marcus Petendi ci fa part de la squadra RTR, ci procura per istorgia sol dall'Italia. Estate a Napoli sin via per chattare aiut contro dure una canzun romancia. La canzun automatic, la c'ha da feu. Aiut al chatà d'una musicista sin via, la musicista Valeria De Stefano, non ho dunque a corciano esercitato.

0: Okay. Like we practice a couple of times and then we do it like performance mode.
1: Ah, performance, ah, ok.
2: Dis un po' in discorrere inglese, forse un po' romance, forse un po' italiano, e da votre dure esercitare e cantare, se finalmente libera a Napoli, la versione italiana, dat automatic da Chadafeu. Questo qua sono Marcus Petendi e Valeria De Stefano a Napoli con Automatico.

0: luce nell'oscurità.
1: Grazie mille.
2: Figurati. Era meglio l'altra, però.
3: Musica romancia in Gino Surprise funziona fitch bein per italiano. C'è una bella versione, c'è un udito automatico da c'è da fu. Cantare in questo caso da Marcus Petendi e la musicista da via a Napoli, Valeria De Stefano. E da, la resta era un video, la pro, da cantare con tutti i contenti dall'Italia via rtr.ch.
4: Al Puls dall'Italia.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat. RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Precis per las 11:30 la donna delle novità arrivata. La survista compacta a Corinna Schmidt.
1: Os esi clair, als Pievels de Vieux che venits si sientats lanciata fanadur a l'anquart en venits di sientats ad impesticid, que confermen las analises ad in labor extern che venits publicadas oz. Tenor al Plantenhof han però tutt'als 47 Pievels survivi. A partir de l'autoron veni pliciar de tremetter brevs en Svizra. In a brev de Standard de A-Post costa 20 raps de pli cun in franc a 40, in a brev de B-Post 10 raps de pli cun in franc a 10. All'ultim quartal en inzig de pli cun finaries. Cun finaries venits en Svizra per lavorar, cum pregliar cun il quartal avant, el domber cresci per 0,5%, sin passa 418 meli persunas.
0: La meteo. Oggi daia magari nuvole più spesse, impostut il nord e il sud, magari fasi del sole più lunghe, al davamo di da quintar con orizis. La temperatura cresce su tante 21 gradi, del sur 6 e 28 la regione de Coeda.

O sche tuna. Sche Christina Aguilera tuna. Genie in a bottle. RTR. In Radon 20 minuts las dudes. Dus efnes per l'Italia sot, kajan Fabio Caduff, Stefan Dobler, Markus Petenti fat per RTR. Ed es ots l'ultim di, des el di del viadi in a vo, paquetar las valises, las cameras, els microfons, e tor el tren in patria. Avant però, do di nomo in a certina postala, auditiva da Markus Petenti, dedicata all'ultima destinazione della gruppa de viadi. Napoli. Ciara città da Napoli, tu mi fai proprio venire caput. E se c'è scrivere te in un plet, allora fai qua brutal. Brutal stantus, brutal de dot, brutal trit, ma è brutal be e brutal fascinante. E ti ne ora te bobbe in dosis de 60 fin 90 minuti, e allora dovrei una pausa per mi sfradire io. Ma x alc in questa città am tira subito c'è in eind, e dama il bisogno di lasciar perdere tante le assine strette con la civa su per le sparaiz. D'una parte, lascia stare qui per la duna, e da quella parte, non posso aspettare per abbandonare a te.

0: Bece già con RTR in Gevgia avant mezzdì. Il Mattio, vuoi te conoscere, non te lo vendo di giusto avant con mi dada?
1: Stai guai, mi dades, mi dades di
0: il musicista sta durante la steile Val Frisal sur Brail per lavorarvi de nuove canzoni. E de vos es ritorn a casa a Lax, avant pax dis a elfin già podu, o forse stu vu, responder la domanda greva. La domanda. Davart il segno della vita.
2: Il segno della vita per me è ancora il segno ad essere meraviglioso, prendere vere le cause, ienz in concrescions, essere cao per le amici, le amici, et te lasse in se setz. Io credo che è con massa senso per me la natura in segno della vita. I si donze ne ho marat tot un pau de pilonschen event, per exempel, vase les causas con distanze, ort autres perspektives. Per mei quesche schon massa fakturs che venien insemen, che daten a mi in sen.
0: Per cero nes per Matteo de Funz il sen de sia vita la musica? E cero la jove quella? Respostas dai ele mi schon vite creta questa domenica, qua al radio, las 8 la bonura, o... Schalivet, fin già osse via Play RTR.

Drumagia, in 7 minuts batte fin già mezzdì. Es lascia il studio a Tobia Faller. Mes nom Elias Zuzeos. Fate un bel mezzdì. Non so dinder c'è. Las 12 mezz per una porzione gratulazions. Quisqua Under Pressure, Queen e David Bowie.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: In connex culs 47 pövels dad aviöls ci sum nias tössiantosa l'anquart e sos clear la colpa der un pesticid. Ed in grischum en cuan sos giarsunedis, la grande part fon giarsunedi commerciel. Zievels giarsums nins da la ciculata, la marca da ciculata Chocolat Grison is der ciocò, a cuira des der cionir fa ciculata, inclusiv nova bottia da vendita alla stazione da cuira.
2: Schokifabrik und Chur, das hat wirklich zusammengehört über 100 Jahre.
1: Hey, e nus quintensli storge da passa 100 ans Fabrica de Ciculata Cuira e da propo alimentazium in nossa serie de stezzo dall'Italia voque oz 30 roter pal Maradona Spritz.
3: Blu Curaçao, gin, prosecco e lemon soda.
1: Depü dal Maradona Spritz e la duratium obsessiva da Diego Armando Maradona a Napoli, udins vers la fin de l'emission. Es molto bia faler, giavüsch in interessant magazin ed è di buon appetit. Es ist klar, als Pövels dat Aviöls, die zum Niestössiantos Kommenzament Lüll a Langquart, zum Niestössiantos de dün Insektizid. Qualo confermen Analyses de dün Labor extern, die zum Niedes publicedes Oz. La Selina Kistel, kurz Details.
4: Tiel diever dil Pestizid Ainsburg konstatau in Surpassament, quae al Plantahof kommunikau. Il pesticid per tucau ven sur tot duvraus per la protezione de culturas de fritz e legums ed ea lubeus l'agricultura biologica. E leiden ton in grom prigel pilzeveuls. Ort quest motiv asce il miet movini duvraus la noc culzeveuls golem bo. Tenor il plantahof an tot ils curantesiat pievels tusse gaiden ton surriveu. Contrari ai rapporti di certe medie. Il zavils flavlentai seggen vini pavlai con aua da zucker, a scia che seggen puspe vini da servini. Per evitare restonzas del pesticid, seggen tutte le spacchnes con le restonzas de pavel vini da sbarjadas. In a compart della produzione de mel e con quei ida a piarder.
1: In grischum em cumanzo custev nas Giarsunedis, passa 1500 juvenils sumentros entel muand da lavur, la maggioritet fon Giarsunedi commerciel, colo comunicio l'uffici cantunel per formazion professionela, la Lara Cacen rapporta.
5: Ils devos ans e la rengazion dels emprendisadis ils pi populars in grischum restada madema. Sil in prim plaz e gli emprendisadi mercantil, cun 180 emprendists ed emprendistas uon. Elion Vergau an circa tutti i nebiars facin imprendisadi mercantil. Sil se complat suanda egli imprendisadi sco persona specializzata del sector de sanedat, cun knap 130 contracts sottoscritts. Elion Vergau an se milion biars personas facin imprendisadi sco persona specializzata del sector de sanedat. Sil tiez plat suanda egli imprendisadi en il commercio in dettagl, cun 90 imprendists ed imprendistas, esse migliant a Lion Vergau. Les experiences dils de vos ons muessen che tocca 200 contracts vengen un sottoscritts ils proxims mains.
1: E nus restens giustet al tema marcio de lavur, al grigium au publicio oz les più noves cifres de disoccupatium, la quota esidi na vos quista steht, Lurs Müller o las novitets.
6: In il grigione 1212 persone stade senza lavoro il fanedur, bun 30 pli pauc canche il cercle dur. La quota da disoccupazione ha montato in 1%, che ha comunicato l'uffici per industria ma sterni lavoro del grigione. Il pli grand numero da disoccupati ha registrato la gastronomia, il settore della sanedate e la branche da costruzione. E l'intera Svizzera sa il numero di disoccupati per contro sa aumenta levezzi in bunci in 39.000, quai corrisponde ad una quota di disoccupazione da 3,0%. Il grigion ha entrato managis grigion survegni in organizzazioni per lavoro riducida, pli pauc canche il mais avant. La città di Quera surdat quest'on trais premis da reconoscenza. Onorats vengono il clarinettist Claude Buchli, l'artista Evelina Kajakop, schwer la stamperia dal Cestè da Haldenstein, ein nom en ina comunicazione. Con il premi da reconoscenza undresce la città in lavur culturale dal main di Agence, che è importante per Quera e per ses contorn. Plin avant surdat la citat treis premis de promozion che van al regisur de teater Jonas Bernetta, la cantautura Enis Badi e alla sautunza Ellen Wolf. Tutti i premi sono dotati con mince mai 4.000 francs. La sordada è il svencin da vust in il teatro da Quera. A partire dall'autoron vengono i pliciard a tramettere brevi in Svizzera. In brev da standard da posta A costa de 9 in franche 40, pia 20 raps de pliche finus. In brev da posta B vengono 10 raps pliciara e costa in l'avenir in franche 10. Oltre da quai dascian questes brevs mobili basar ciuncanta in stal de 100 grams, quai scrive la posta Svizzera. Il spritz per pacchet na sa medium per conter bitch, quai al main fin la fin dal 2029. Sventer tractativas intensivas con il servigliade dal spritz san insa convenizza questa nova regulazion per il proxim straisons uscia la posta vinavant. La Swisscom ha fatto la prima mesedata di Londra mai in Svevta ma tutt'ina da pli godogni. La Svevta si è riducida per 3% sin radunse 6,2 miliardi francs, compriglià con la medema periode dell'anno avant. Per l'inna si è stato possibile da sparniar costi per l'altra e la fusione delle due società affiliate italiane Fastweb e Vodafone contribuì al godogni. Con questo risultato Swisscom surpassa le specie als analysts, quels avevano quintato con demain giuota e demain gudogn. Il secondo quartal dell'anno in Venice passa 414 mili confinaris per lavorare in Svizzera. Compriglià con la medema periode dell'anno passato, sai qua in leva aumenta di 1,3%, quai mussen le cifre attuali che l'Uffizio federale di statistica pubblicà. Il Davos Traison sai e mo il numero de confinaris della Francia sa aumenta mercanta main. Quel dell'Italia, la Germania e dell'Austria sai resta stabil. Il numero de confinaris italian sai se riduzi. Quai sai tranter auter de contribuire alla nuova convegna d'Italia tranter la Svizzera e l'Italia.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Passa 100 anni alla fabbrica di cioccolata Quira, prodotto Chocolat Grison.
2: Die meisten Schulklassen, Bündner Schulklassen, sind damals wirklich noch zu Besuch gsi in der Schokifabrik und haben dann noch die frisch hergestellte Schoki degustieren, probieren können.
1: Ossa des la fabbrica ni reaktiveda, nus quintensli storge della fabbrica, scuccia la marca is resusteda. Siamo al cult di cioccolata e al cult per Diego Armando Maradona. La Fabio Cadufa ha incontrato in nostra serie da state Altars per Diego Maradona a Napoli e gli ci fa la croce davanti al portrait.
7: Diego Armando Maradona per me è vita, per me è Dio.
8: E quindi è diventato veramente un Dio, capito?
1: Scuccia l'obsessione per Diego Armando Maradona a smuosa sulle vie di Napoli udinz in un per minuti. Al primo guardenzo ossa scuccia che va in avanti con l'ora da state.
0: La meteo.
6: Il svento mesiesi, per grande parte sul traccio, lo camanese da quintar con urizi seduradis. La temperatura massimale è 30-24 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quira. Da maund hat in amascheide da nivelse da soleil, lo calma in poi venir bletsch, quai sortuti il sventer mesdi. A Quira dati da maun intorn 27 gradi a Samurezzen, e da Samurezzen dati 23 gradi.
1: La marca de cioccolata Chocolat Grison es resusteda. Bot 30 anni si aveva l'intu un sprüngli va vassero la fabbrica de cioccolata Cuira. Ven la marca der Ciodruveda e da Cuira des der Ciognir fat cioccolata. La Lara Cacegn su dell'istorgia della fabbrica de cioccolata a Cuira.
5: Cioccolata con nus antires, cacao da vaina e tablas da cioccolata. Tocca avon 30 anni, e quai vigno produzio e la fabbrica da cioccolata e la Wiesenthalstrasse a Quera. Duron Varga in Centenè e quella fabbrica sta di una parte importante del mercato Quera, declara l'archivara del mercato Catergina Matisse.
2: Schokifabrik und Chur, das hat wirklich zusammengehört über 100 Jahre. Und das ist bis heute noch so. Es sind wirklich sehr viele Personen, die sich noch daran erinnern. Auch die meisten Schulklassen, Bündner Schulklassen, sind damals wirklich noch zu Besuch gewesen in der Schokifabrik und haben dann noch die frisch hergestellten Schoki degustieren, probieren können.
5: Entschiet a tot il Genevabel Centenè col chemiker e fundatur della fabbrica Karl Georg Bernhardt. Il uomo de Quera ampruava bugeno causas di l'archivare del mercato. E biasa vida a Karl Georg Bernhardt erimnau all'exterior. So entre siu studi a el luvrausco chemiker all'Engeltiara pitart alla conditoria de Ciutat en Lettonia. Sco de vos a el luvrau in una fabbrica de cioccolata in Svezia.
2: Dort ist vermutlich das Industrielle dazu gekommen, weil in der Zuckerbäckerei vom Grossvater ist das eher ein Handwerk gewesen und es ist anzunehmen, dass er in Schweden wirklich technisches Know-how noch mitgenommen hat und Verständnis wirklich für die industrielle Produktion.
5: Lu ajel turnaus en patria. Sis experiences e la sevida rimnada ein stades las dreces premissas per funda in acne fabrica a Quera. Insieme con suo partenare d'efficienza, Charles Müller, ha egli fondato la fabbrica di cioccolata il 1893.
2: Mit dem Charles Müller hat er sicher einen guten Geschäftspartner gefunden. Charles Müller hat Erfahrung gehabt in Exportgeschäft in Singapur, auch auf einer Tabakplantage auf Sumatra und sicher einen guten Geschäftssinn.
5: Lanciata deine Storie de Success. In ilsem prims produkts importans della fabrica era il cacao da vaina scopurla. Per pitart e la cioccolata con le snicciole antigres venire vitir, il lascinum nau Kernbeisser. So interplir sons de success, alla firma Chocolat Griso è passantau temps bigrefs, declara l'archivara del mercato Katarzyna Matisse. Sco per exempel durant le secundo jara mondiale.
2: Im Zweiten Weltkrieg war Krise gsi, es war auch ein grosser Mangel an Rohstoff gsi, also sozusagen kein Zucker vorhanden und das ist auch dann schwierige Zeit für jede Schokifabrik. Und in der Zeit hat Chocolat Griso sicher viele Schwierigkeiten gehabt.
5: Il 1916 a la firma Lindt e Sprüngli surpriu la firma. E varga 30 anni più tardi, il 1997, hanno esserato la fabbrica e calato la produzione di cioccolata a Quera. Il pionier e fondatore della fabbrica, Karl Georg Bernhardt, ha ottenuto più conoscenze. C'è che sai di buon giustificato, ma ne è l'archivara del mercato, Katarzyna Matisse. In sappi in mince casi che il saudit il pionier su grons da cioccolata della Svizzera. La produzione di cioccolata a Quera ha una lunga storia. Et è la vaun vinavon. La firma Chocolat Griso arriva in una nuova stizione ed ha stizione planizzata dopo aver prodotto cioccolata al mercato e la fabbrica veglia. E ci sa, forse diventa Quera ingi puspai in luogo centrale per la produzione di cioccolata.
1: La Lara Cacenzo della cioccolata da Quera è la marca Chocolat Griso. La nuova bottiglia di cioccolata alla stazione da Cuira, Evra, Pushme M. Sanda, al Zoccia Wurst, da più da quella e c'è ci des al plan da Vosvart, udins dura questa sera, entro il magazzino della Cinci. Dal semis duchs de cioccolata, mudenzo a setal sentiments de vacances, nos nis da nossa seria de state, so dall'Italia, e nossa crew de RTR ci des il moment de return da Napoli.
0: Sole, mare e gelato.
1: A Napoli, ola Fabia Caduff, vis qualciosa ce la non è già in Ciamevis, l'obsession per Maradona. La lieta Napoli sia affascinata dal balapeist Diego Armando Maradona. La Fabia dice che Maradona sia per Gers indigenza Napoli più importante col Papa da Roma.
9: Mes viadi in cerca dels festiz e la fascinazione per Diego Armando Maradona a Napoli comincia a Lourdes dei quartieri spagnoli. Il centro storico di Napoli, in giù che le giassas sono strette e la vita è palpabile con buttiettes, traffic turisti ed indigenti. E davanti tutto, in giù che Diego Armando Maradona è dappertutto. E de minciun e minciun che fec la domanda sur de Diego Armando Maradona comencen a straligiar els ölz e no volen più smetter de quintar de lur balapeist.
10: No, vabbè, Maradona ha dato pure tanto esempio di vivere, che Maradona ha aiutato molto il popolo napoletano.
11: Per noi è stato uno che ha dato voce al nostro popolo rispetto al nord.
8: E quindi è diventato veramente un dio, capito?
12: È una religione, Diego Armando Maradona, come il Napoli, cioè, ce l'abbiamo tatuato sulla pelle. Io non l'ho mai visto giocare, però mi emoziona solo parlarne di Diego.
10: Le famiglie che erano bisognose lui aiutava.
13: Per me, penso che Maradona è nato nello stesso anno in cui sono nato io, 1960, lo stesso piede 39,5-40, però purtroppo non la sua classe.
9: Singles energia di scuori con Maradona. Un uomo con nome Salvador impiglia giusto con sai. Vieni, vieni, dice e maina a mai un per metters più in su in una bar, fin da voint in un localet picnet, in gioci un trico dovrà da Maradona penda in ramavi della pareit.
14: Questo sei tu con Diego Armando Maradona?
10: Maradona io.
14: Era un momento che... Com'era questo momento che si pensi?
10: Un momento che ancora oggi piango. Perché io lavoravo nello stadio quando lui giocava nel Napoli.
9: Il trico tuoce ad Antonio, ci quinta celve in mince bunura ente qui a far la cruce davanti Maradona.
10: Vedi pure la maglietta sua.
14: Tu vieni ogni giorno qui e guardi e...
10: Ogni mattina mi faccio il segno della cruce quando entro.
9: A mai fascinesce che una persona può talmente dar forza, davanti perfino un dels segni da vivere. Antonio e Salvador dicono che sto a il caffè Nilo e davvero al murales di Diego Armando Maradona. Un camminare tra le giasses, ria Maradona da mince vart versun. Un portretto disegna su un quista parete ed un su l'otra, fotografie di Maradona in scena con sonci, binderas qua e binderas là, t-shirts, magnets, portaclaves, bacers de caffè ed er nous baiva a Napoli al Aperol Spritz, ma bene il Maradona Spritz.
14: Cosa è dentro del Spritz di Maradona?
3: Blu Curaçao, gin, prosecco e lemon soda.
9: E Cici Doda c'è di scuorin da Maradona venne antiers e voler quintar da Maradona ci ha dato spranza ad un Napoli pover. Il Maradona ci ha lasciato essere melder al sud del nord dell'Italia.
15: Io ce l'ho tatuato sulla pelle, se lo vuoi vedere.
14: Il tatuaggio? Oh, guarda qui, posso fare una foto? È più importante del Papa qui.
15: Sì, è più importante anche di Dio. Lui è per noi è come, non lo so, è l'immenso.
14: Il segno di vita anche un po'.
15: Sì, è il segno di tutta la nostra vita.
9: Finalmente c'è il caffè Nilo. E c'è chat qui, an fa proprio Starstut, un altar con cervelli da Maradona. Il possessor quinta con una baia coci desnue quella.
16: 40 anni fa abbiamo viaggiato in aereo, vedi c'è la foto con me con Maradona, dopo una partita del Napoli, lui quando si è alzato sul sedile è rimasta una ciocca di capelli e l'ha presa, 40 anni fa, e sono 40 anni che sta là dentro, è una reliquia adesso.
14: Quasi, è quasi come una religione.
16: È una religione, per noi napoletani è una religione.
9: Ed è Reldis Murales sto giravaira, io continuo a sviadi, vinci in scontro ad una bottiera.
7: Diego Armando Maradona per me è vita, per me è Dio. L'ho vissuto quando è venuto a Napoli, io abitavo proprio dove lui si allenava e quindi ho avuto la fortuna di vedere i suoi allenamenti. Ancora adesso mi commuovo se lo ricordo.
9: Curcella si mette in scena per la fotografia, usceccia e la ciarezza il portretto di Maradona col man sul cioda del suona un po' stutta e dallo stesso momento fascinata da quella ammirazione. Usce l'önch non era Maradona nempe neanche a Napoli. Dal 1984 fin dal 1991 al giovà per il SSC Napoli e guadagnà un giù de volotter e manà spranza in bler de pico ben balapeter ilse las napoletanas. Però dals problems che Maradona aveva con drogas e polizia non discuore in giun. I deploration ci desia finir usce. Pover Maradona digeni. E müden subite der Chotter las algordanzas dels buns temps. Da fatta tal barbiere es poi agevijar la frisura de Maradona, però quella sei agnuda un po' or de la moda, dice il titolare dell'affar, intant cel taglia els chavels ad un client.
17: Diciamo che è quella dei calciatori più contemporanei, De Bruyne, Mertens, Maradona un po' meno.
14: Ma era una volta Maradona tutti?
17: Ma perché era anche il periodo che si portavano quei capelli, il riccio, il volume, le lunghezze. Sì, però comunque Maradona è l'idolo a Napoli, quindi c'è sempre qualcuno che ce li chiede.
9: Porta da voi al barbiere, ma nella via da qui su e io arrivo finalmente del murales da Diego Armando Maradona. E io non sono l'unica che aveva quella destinazione. Blair Zotters con t-shirts da Maradona guardano plein rispetto verso il portretto.
14: Sì, per Maradona siete qui?
18: Sì, per Maradona è stato il giocatore più forte di sempre.
14: E siete apposta arrivati qui a Napoli per vedere dove lui era e cosa faceva?
18: Eh sì, perché lui qua era il re.
14: Cosa significa per voi ora di vedere anche questo?
18: Un'emozione enorme. Niente.
14: Per tutta la famiglia così?
19: Sì.
18: Tutti i tifosi di Maradona.
19: Sì.
14: Scusate, siete qua apposta per Maradona?
19: Ah, siamo d'Argentina.
14: Argentina, ah. Per Maradona, chi?
19: Sì, venimo qua per Maradona, ovviamente.
14: Emozionante?
20: Emozionante, molto emozionante, sì, molto lindo.
19: ¿Cómo lo quieren acá, Maradona?
20: Muy querido.
19: Nos sentimos bien, como argentinos acá nos sentimos bien.
9: Napoli es diventà un lieu de pellegrinaggi per fans de bella pe de tutto il mondo. Ed erce Maradona, non era ad una un sonch, pels napoletans es el un dio.
1: La Gjövgja Kulcianil Rumänsch, vus weiss odi al magazin de las Dudes. Lurs Müller omis insembe le presentò las novitets. La Selina Chistelle es responsable pel contenia. Mia nom Tobia Faller, alla mezza vocena venculas gratulaziums. Edi adia, iste bene.

0: Con Francin Giordi, esa las 12 mezzo pro RTL.
1: Las gratulazions. Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: L'emission in gioccia gratulantes e gratulants può fare un piacere giubilare e giubilars. Congratulazioni, con giovis de musica.

e con la chance sunt dus bons pel bon in giardina scuola. Filiunde din quart, stanno a disposizione. Gratulain qua, giubilaras e giubilaras del ses de vuost. Ed in romain vossas festines un pa' moda auditiva, ce l'avet. Al microfono per quella ciascun, Elias Tuzeos. Allegra. Noi cominciamo la nostra emissione LNG di notte a Sameden, in gioccia Nutal, trombetta, a 50 ons. Per Nutal, da scappellere un perplet, ci stanno scritti qua, per Bappi, noi ad gratulare da tutto il corpo per te mezzo centinaire, 50 ons, noi ci vediamo in blera, sandai fortuna per oz e per aduna, iode te di con una festa grandiosa, iocclin con ciara compagnia. Closa branclada da tes Charles Gnoccalins da Sameden. Al giovish musical per celebrar 50 ans Nutal trombetta da Sameden vende Max von Milland übern Berg.

Üben Berg, Max von Melandodipper, un mezz centinaire, 50 ans, notal trombette de Semeden. Questa è l'ora delle gratulazioni, no gratulain, no feste già in jubilares, jubilars. E qua fanno questa è insieme cool comune de Schanf, ci ha lasciato tramettere gratulazioni per la Margherita Salzgeber de Schanf, ci ha 90 ans. Ist da scritto quella gratulazione il presidente comunale Gian Andrea Bott, la superstanza e l'amministrazione comunale de Schanf gratulation all'abitante e giubilera donna Margherita Salzgeber per sia 90 anniversari e giovis un buona sandet, gera fortuna ed un stupend di d'anniversari. E nabbi quai il comune de Schanf tramette in un giovis musical del cor viril Guardaval Zuz. Per 90 anni Margherita Salzgeber de Schanf, la Mastralia.

La Mastralia. Cor viril, guardaval, zuoz. Dedicià al 90° anniversari de Margherita Salz, che ebbe da Schanf, al comune de Schanf, aveva tramis cordial saluts per la giubilare. E con qua arrivano fin già per l'età de 93 anni, John Battista Duff, ci sta la casa San Giuseppe Cumpadial, se des oriunda mas de Sumvic, celebresta quas 93 anni, e per Sar John Battista vaino per flots plets, oz asce testa Duff, festival 93 aval anniversari. Nes giubilado sum vice e dina da buona luna e gaudo las cuortas spasseggiadas. Preziau testa, nes gratulain da cor e givijain tut il bien per il avenir ed oz in a biala fiasta. Cordial salits de concussadentes e concussadents del personale della maina casa, della casa Son Giuseppe. Er per John Battista Duff, o coci nomnen il Testa Duff, vaino prompt musica, in quis cas della Società de Musica Sum Vic Cumpa Dials. Per 93 anni, John Battista Duff, talaino la marcia Urba.

0: La marcia urba della Società de Musica Sun Vitg Cumpadials, dedicata al 93 aval da John Battista Duff, ci sta in la Casa San Giuseppe Cumpadials. Ed è solo in quarta luna. Non abbiamo svelto avanti, ci sono arrivate le linee del telefono dell'ar, ci ci capita con la cupina del 6 de Wurst. Quando venne in più un telefono da Rosina Pitch da Valciava, ci ha telefonato per la cupina, e qua è per sé Vagina Valciava, ci ha là una abitazione da vacanze. Sta in sé a Rinica nel centun Argovia, a nome Bernard Hangartner, a Oz al Zetantaval, all'es però presente in Val, e là venne a pare il fat festa Oz. E dal seguente plez alla Rosina Pitch, drizza ora.
1: Ciao Bernard, io ti ho visto tutto il buon per te se tavolo e hai un bel di.
0: Oggi Rosina Pitch per Bernard Hangartner, ci ha detto 70 anni, non trovate una tazza con un perduccerie, ci ho visto un bel piacere. Comunque, ma che ti?
2: Per vos? Con vos?
0: Ed ossa l'anciana qua, ufficial meins als telefons, almain fin quarpa saluna vana temp, 0800-2525-30 telefonai, gratulai a vossas charles e charles cian ozza al 6 de vost anniversari, e con in pain, fortuna, gudenia vo dus bons per buon ingiadina per colas, quella giubilare o quel giubilare che vo indicai, vedno, tra in la busce la fin dell'emission, scodit, fin almain quarpa saluna esna qua, linges avertes a partir da subit, 0800-2525-30

Sam Fender, 17, Going Under. Vos savai, weil questa è l'ora delle gratulazioni pro RTR. E pro le gratulazioni, ma in schna, è la pronuncia, magari un tema fisch importante, ci va per noms, ci va per lös, o ci va per titels de canzoni. Ed è una impresa, una lezione, no? È avant, ci sarà questa, avant 15-20 minuti, moderà e annunciare la canzone La Mastralia. Cor viril guardava il suoz. Era mo con le preleer pensa forza fissa la mastralia. Era orientata mai vide la magistralia. E ha una cifra in flot messaggi di una auditura ci accorretta mai. La mastralia. Vi mena. Quena in price. Grazie Fitch per quel feedback costruttiv. In avvo per programma, noi l'hanno dato a voi questo palco per gratulare a vostre chars e chars. Ci hanno il 6 di vostro anniversario, voi potete fare quel live al telefono con un giovice di musica e con la chance di guadagnare un 2 bons per il buon giardino a scuola, per la giubilare o il giubilare. La fine dell'emissione tra nella buscia, fino a avere un, 2, 3 giubilare e giubilare iscritti. Se voi annunciate, allora è la chance 1 a 4. Amo buono.

0: Senza averti qui, RTR, l'una es precisa, no? Ci fermo un telefono per gratulare qua a Vienola 820-25-30. Giuseppe Duf de Mustè all'apparat. Buonasera, Allegra.
1: Sì, buonasera.
0: E il gratulesse al padrin.
1: Sì, yeah, exact. Mm-hmm.
0: Posso esordare ad él, il splet?
1: Co?
0: Posso esordare ad él, il palc?
1: Che a che è, ma ne
0: ha ora poco. El dasce osse gratular. Con che plez gratulaina?
1: Ma le ho let gratula a divenja a del tutto bien. Io feci proxima in una visita.
0: Ed è il John Battista Duff, 93 anni, yeah. 99 pelet, una gratulazione. Al sta la casa San Giuseppe. Sir Giuseppe, al padrin, che è il principe? Fale un po' fiasta a un...
1: Na, oh, fiasta, ella è un paziente tutto speciale. Ma... Ci vesse modo quel, in quei munca, ci vesse non bien.
0: Also, un buon uman?
1: Ja, quei bien cresciun, ja.
0: E jodel...
1: Extrem, quei ele extrem bien, quei sani alla casa, c'è da cire.
0: E jodel er la buona compagnia?
1: Oh, io me ne sono... Io sono al boschisse vent.
0: Ma allora, ella dit, i damo una visita, prossima mancia.
1: Ja, ja, ich werde nur in der Proxima in der Visite.
0: Ah, okay. Und in Regalin Musikal, wenn er, bei John Battista Duff, Vater unser, ja. Hanne Haller.
1: Ja, genau.
0: Prima. Sir Giuseppe, grazie per il telefono und un bel di.
1: Ja, du mandeva meinen Grazie.
0: Grazie. Adia.
1: Adia.

Hanne Haller, Vater unser. Bueno, so dico a proerte a rilura de las gratulazions. Una gratulazion ci des stata dedicada a John Battista Duff, ci hat 93 ans e sta la casa San Giuseppe. No vaina mo in per minuti, ci avessa da mo una gratulazion Sinclair, va qua via WhatsApp 079-270-97, ripeto 079-270-97. Noti la preleim per voi, la gratulazion. Ed er quella gratulazion entra in la concorrenza per dus bons, per bon ingedina scuola, per la giubilara o per giubilare. Ma non un po' tempo, forza sarà un cino.

0: Quarpas a luna, RTR culura delle gratulazioni als ses. Da vost domenica 26 di stato in ura in Pain, più qui et trais giubilars venne podu presentar qua con una età totale de 233 anni. Ed ho 73 trais persones, traina una persona ci godoina dus bons pel bon in giardina scuola. E qua es la seguente persona, la invera, ci c'è la fortuna. Margherita Salzgeber da Schanf, ci hat 90 ans, godogna dus bons per bon in giardina scuol, ci vogliamo bler per giaire, la donna Margherita, e dovrà in questa occasione giusto per gratulare a tutte le giubilars da questa missione, da cor, tot il buon, per vostro anniversario, speranza vai vedvo un dì in pli con bels moments, un dì in pli con surprises, forse con imper vivas, con imper flots plets, con imper belles certines, prelettes per voi, con un paio di regalini. Semplicemente un bel dì che voi potete passare in buona compagnia e con Sandà. Grazie a tutti per te le gratulazioni che lo divete er via rtr.ch con tutte le info che gratulare. Mes nom Elias Zuzeas Romancia. Grazie per l'attenzione e fate un bel davomezzi.
1: RTR le gratulazioni. Il suo intermezzo di RTR. Con scovridas.

RTL, musica non-stop, con Semperverz, hits e scovridas.

0: Las novitats ter RTR.
1: All'anquart survivan pliers pievas de vieuls in attisientada da pesticids lanciata da Cercladur. E la posta svizzera augmenta il prezz per trametter brevs a partir da Lauteron. Qua in dus les temas, ozze les duas, al microfon Urs Müller. Buonasera. Usa si clare il spievels de vieuls che in veniz di sentaz lenciate da fenedura l'anquart in veniz di sentaz din pesticid, quai han confermales analises din labor extern che in venidas publiciade soz, quai ha comunicia il plantahof. Der il diever dal pesticid nasai den tant bic vini conciata in surpassament. Il pesticid vini surtut duvra per la protezion de culturas de frice e verdura, den tant sai il fic privlus per vieuls. Tenor il Plantahof an tudels 47 pievels di sientat survivi. Il savieuls flavlentat sein viniz pavlats cun aua de zucer. En il grischun e 1212 persona stade senza lavur il fanadur, bun 30 pli pauc gank il Cercladur. La quota da disoccupazion aia montadi in 1%, quei a comunicial uffizi per industria masterni lavur del grischun. Il pli grand umber da disoccupat saien registra la gastronomia, il sector della sanadat e la branche da construcción. En l'entira Svizzera sa il umber da disoccupat per conter s'augmenta levez in bun 139.000. Quai corrispondi ad una quota da disoccupazione da 3,0%. La citat da cui resodat queston trais premis da reconoscienza. Onurats vignen il clarinettist Claude Buchli, l'artista Evelina Kajakop, Schuerla, Stamperia dal Cestede Haldenstein, ein in una Kommunikation. Con il premi da reconoscienza, undresce la citata in lavur culturale del Main Diagons, che importante per quera e per ses contorn. Plin avanz ordat la citat trais premis de promozion, che van al regissur de teatr Jonas Bernetta, la cantautura Annie Sabadi e de la sautunza Ellen Wolf. Tudels premis en dotats cun mincemai 4.000 francs. La surdade dels premis e il svencin de vust en il teatr da Quera. A partir de l'autoron vegni pliciar de trametter brevs en Svizzera. In a brev der Standard der Posta a costia de nov in frange 40 pia 20 raps de plique finus. In a brev der Posta B vigna 10 raps pliciara e costia in l'avenir in frange 10. Ultra da quai dascian questes brevs mopli pasar ciuncanta in stal de 100 grams, quai scriva la Posta Svizzera. Il prezz per pacchett na sa medium per conter bec, quai almain fin la fin dal 2029. Suenter tractativas intensivas con il servigliader dal prezz sain in sa convenienza questa nova regulazione per il proxim straisons uscia la Posta Svizzera vin avant.
0: La meteo.
1: Il suenter mes diesi, per grande parte sur trac, local manesi de quintar cun urizis e duradis. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suenter mes di der RTR. Un sempre verz hits e scovridas musica non stop.

0: Las novitats der RTR.
1: A l'anquart survivan plirs pievas da vieuls in attisientade da pesticids lanciate da fanadur. Il sopranista sit tirolaise Clara Sattler mora sventre greva malsogna con 63 ons. Quain dusels temas ozza las trais. Al microfon Urs Müller. Buonasera. O sesi clerils, pievels de vieuls, che vignis de sentats lanciate de fanadura l'anquart, en vignis de sentats din pesticid, quai han confirma las analises din labor extern, che en vignides publiciade sots, quai ha comunicia il plantahof. Der il diever dal pesticid ne saia den tant bitch vigni constata in surpassament. Il pesticid vigna surtut duvrà per la protezion da culturas da fritcha e verdura, dentant sei el fitch privlus per avieuls. Tenor il plantahof an tutels 47 pievels di sentat survivi. Ils avieuls flaivlentat sein vignits pavlats cun aua da zucher. La sopranista dal Tirol dal Sit, Clara Sattler, è morta in livelli decine da 63 sons entre curta magreva malsogna, quai reportan pliris medias italianas. Clara Sattler è s'engagiada ferma main in la promozione della scena da chante da cors, quai era in Lengedina. Uscia a ella dirigì il cor mascedade Zuz ed a instruì chant in la scuola da musica d'Engedinota. A partir da l'autoron vegni pliciarda tra metri brevs in Svizzera. In a brev de standard a posta a coste de 9 in franghe 40, pia 20 raps de pliche finus. In a brev de posta B vegni 10 raps pliciara e coste in l'avenir in franghe 10. Ultra da quai dascian questes brevs mo pli pasar cun canta in stal de 100 grams, quai scriva la posta Svizzera. Il spritz per pacchetz na samidien per contra bitch, quai al main fin la fin dal 2029. Sventer tractatives intensives con il sorvegliade dal spritz sein ins convenitz a questa nova regulazion per ils proxims traisons uscir la posta vin avant.
2: La meteo.
1: Il suo intermediesi, per gronda parte sur trac, lo camenesi de quintar con urizis ed uradis. La temperatura maximale è tra 24 gradi in Lengedinota, 26 gradi in Surselva e 28 gradi in la regione de Quira. Da maun, dat in mascheide da nivels e da soleil, lo calma in poi venir blech, quai sur tutto il suo intermesdi, a Quira dati da maun in turn 27 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Si lauda strada 13 in direzione Quera, dati colonne strante Rotenbrunnen e la Pun Rehanau, quai per via da Memia Blair traffic. Jeda quintar con radunt 15 minuti da pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: Il suo entremesdi der RTR. Und Semper Verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

0: Las novitats ter RTR.
1: Suenter las bovas, la vien vals charle puspe verte sur la fin demna. Ed il commerci in detail node nel plus, quae grazie al commerci online. Qua in dus las tema sozza las quater, al microfone Urs Müller. Buonasera. La via in Val Charle è temporarmente aperta per il traffico motorizzato a partire da venerdì sera alle 6 in fin di indici di maun alle 6, come scrive la Vishnanka de scuola senza pagina di internet. A partire dagli indici sai la via l'ora più spesserata durante il dì. Per pedunze e velos per contro sai la via più spesserata permanentemente a partire da venerdì sera. Per via da Bovas e la via serrada tra entre Sognon e Charles de Pila fin de Fanadur. La sopranista Sid Tirolaisa Clara Sattler è morta in la veglia decina da 63 anni entro curta greva malsogna, quae rapportan pliris medias italianas. Clara Sattler è engagata ferma main in la promozione della scena da chanti da cors quae era in l'Engiadina. Uscia ella dirigì il cor mascedà da Zuz ed ha instruì chanti in la scuola da musica d'Engiadinota. In Svizzera il commercio in dettaglio fa in sicte più svegliato la prima mese data dell'on. Comprià con la medema periodo dell'on passata e la svegliata si è aumentata per 1,2%, quae ha comunicato l'Associazione Professionale Swiss Retail Federation. De contribuir sa a questo aumento sur tutto al commercio online, quae la inuda in plus de 3%. In il sector del non-food sain la svegliata d'entanza riducidas. Per cui pretende la branca sostenda la politica, tra l'altro con ore di apertura dal negozi pli flexibles. La partecipazione alle votazioni federali al 14 del cercle dura ammonta a 59% ed è uscita stata surproporzionale in alta. Polarizzata è soprattutto la votazione da parte l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milioni. Quae demuosse l'analisa da Vox che l'Institut GFS Berna ha fatto. Intanto che 95% als aderenz della PPS ha indicato all'iniziativa, ha emo pli 38% della PLD vota già. Per la PS il Sverz ha anche 10% di già. Queste valori extreme sono da attribuire alla tematica della migrazione, uscita GFS Berna. Valur somigliante sei a 30 auto data l'iniziativa da limitazione il 2020.
2: La meteo.
1: Da maundat in Maschaide da Nivelse de Soleil, localmente poi venir blech, quai soprattutto il suenter mesdì. A quira dati da maun intorno 27 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Tredisch in direzione Quera dati colonne strante Rotenbrunnen e la Punri a Nau, qua per via da Memia Blair Traffic, via da Quintar con radunt 15 minuti da pli tempte viadi. Colonne stati ersi nel traiect da Pian San Giacomo e del Pastel San Bernardino.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun semperverz, hits e scuvridas. Musica non-stop.
4: Mache Türe zu uns lichtli dunkler. Geh aufs Bett, es ist der gleiche Kummer. Weil da draussen ist es laut, so schnell und ruhig. Es raubt mir den Schnur.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La Giurenza de Tempesto dit quens dans chels paus svizzers e manunzio fignos a questa stet per tucedis impustut la Svizzera dal vest. A Leipzig sum jes concens novs details sur de la drona explosiva all'aeroport e da cura des der sognir fat ciculata sot la marca Chocolat Grison.
2: In einem ersten Schritt haben wir jetzt hier am Bahnhof in Chur unseren Chocolat Grison Flagship Store. Und der ist einerseits Verkauf, Produktion und auch Museum.
1: Cici des l'idea da vos wart e cici sum als umems da vos wart und ins in la seconda mitet. Ed enci un'altra premiera giovina rolla in nostra emission. Al Running Festival a Samurezen es quista fin d'evna per la prima volta tutta fat sur la direzione dell'organizzazione del Marathon de Schisen Giardinais. Per ce es cu ud ins vers la fin dell'emission direttamente del chef della corsa Menduri Kasper.
3: Per noi come Marathon era che veramente un po' l'idea da fare una volta in stedio che c'è.
1: Mio nome è Tobia Faler, già visto un interessante magazzino della Saira, questa giovia al Sesa Vost. La stagione è sotto a conseguenze per l'agricoltura in Svizzera, già per le rie è stata annunciata danza, la giurenza della tempesta. Ho presentato oggi il primo bilancio, l'Urs Müller alle novità.
4: Per via della Sicilia, hanno raggiunto 1.100 managis agricoli annunciati fino a dons alla sicuranza Schweizer Hagel. La mese d'attività dei dons, che sono venuti annunciati quest'anno, sono stati in connesso con le Cialires, a confermare la sicuranza sin du mondo dell'agentura de novità che stanno STA. Quai sono surproporzionali, ma in bleres annuncios de don. Le bleres sono venuti dalla Svizzera francese. Anche non possono ins Beach dir, quand grons gils dons per l'agricoltura seien effettiva mein. Schweizer Hagel assicuresce brun 2400 managis agriculs. In Italia vale per 27 cittats grondes il pliauc cialim d'alarm per via dell'onda de cialira. Per tuciades seien 30 rauter las metropoles Roma e Florenz. Ils proximes dies due dar temperaturas de passe 40 grads. L'onda de cialira actuale durian fin mezza vust, stimmen ils meteorologs. La cialira extrema in combinazione con l'alta umidità dell'aria saia in privel da se nadata cut e quai bicmo per persones pli veglies e drautes gruppes periclitades. Il reassicurader Swiss Re ha fatto de pli gudogn l'emprim semestre da l'on. Cumpriglia con la medema periode dell'anno passato, sa il guadagno sa aumenta per 9% in 2,8 miliardi di dollari. Qua ha comunicato il concern con sedi a Turic. Una delle regioni sa che ha dato mai in dons tra le catastrofe della natura. Per l'intera onda di gestione quinta Swiss Re con un guadagno passa 4,5 miliardi di dollari.
1: Nus guardens all'Ester, in Germania dall'Ost, lassum cumparias novs details in connets con la drona explosiva, si desnide scoverta all'aeroport da Leipzig.
4: L'aeroport de Leipzig è paramo per pauc, miciad in catastrofa. Quai rapport ampliris medias tudestias in connex con l'incident de dronas. Elles se referescono ad in rapport dalla polizia confidenzial. Tenor quai la drona stata equipata con una charge esplosiva ed è venuta accettata da sper in avion de vicira ucranais. Questo avion sa è stata chargiata con munizione dal militar. Angedinen esi bici clerci che è responsabile per l'attaccia supponida. Tentant detti speculazioni che la Russia potesse essere stata involvida. Con un appell alla pace ed a dismetter tutte le armi atomare se la città giapponese Hiroshima sa regordata dalla bomba atomare che è venuta abitata giù avanti 80 nons dals americans. Ozzendemauna la socia d'un quart tempo local en redund 50.000 persone sa radunadas per una minuta de silenzi. Er part dalla cerimonia tradizionale en il Park della Pace an delegazions de passe 120 paiais e dall'Unione Europeica. A Hiroshima en 140.000 umans morts fin la fin dal 1945 en conseguenza della bomba atomara. Trais di Splittart, ils 9 d'avust, an els americans bita giù una seconda bomba atomare sin la cittat da Nagasaki. Paux di Splittart al Giappun capitula. Uscia che la seconda guerra mondiale è de facto stata a fin.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Scha nostalgia diventa realtà, la marca Chocolat Grison a Cuira, da sia comeback.
2: Wir müssen noch Produkte verpacken, noch Schoki produzieren und dann sind wir bereit für am Samstag für die Eröffnung.
1: Scusa quel Deutsch, Deutsch ist da Cuira resüste, Pushmem a Cuira, quintens giusto scu prossim. E più tard, al Running Festival a Samurezzen ist ja lunch un Punkt fix sul Calendar de Courses de Cuira in Svizzera, su della nova Organisation e c'è ci des previs quista fin devna discurins in un per minuts.
3: Nus fanns a dünne dit, nus nu fanns a un guata egen nov, de l'otra war toki ca tot otras possibilitäts per nus, ein la Kommunikation, ein la Kollaboration, con partenari, con sponsor, so scia vanzini storge, c'è pure anzi vera manch chintir sur tua dan.
1: Al prim godenzo a sentia, scucis la situazione su via e scucio che voi in avent colora.
0: La meteo.
4: Der Mond hat in einem Scheide den Nivel zu der Soleil lokal mein Poi Vignir Blech, quai surtut il Sventer Mesdi. A Cuira dati der Mond enturn 27 Grad, a Samurezzen dati enturn 23 Grad.
0: Vias e Traffic.
4: Sind laut der Strada Tredisch in Direktion Cuira dati Kolonne strand der Roten Brunnen e la Pundri Hanau, quai per via da Memia Blair Traffic. Jede Quintar kun redund 15 Minuten da pli temta viadi.
1: Nus vens udioz mes disco c'è la fabbrica de ciculata de Cuira e si de Sareda vens Charles 30 anni. Ci va passa 100 anni produzione de ciculata sotto la marca Chocolat Grison als ultims decennis per l'intun sprüngli. Dal 1997 la fabbrica ni de Sareda, ma oes es la marca Chocolat Grison ni de reactiveda. Duas omens de fer vöglian der ciò produir ciculata e la veglia fabbrica a Cuira. Ma il prim de tot vöglian i avrir quista fin devna una bottia de ciculata alla stazium, quede esser un uscenum no flagship store, una bottia granda. La Lara Cacenio visitò la bottia e do discurria culs mneders dalla nova firma.
5: Alla stazione de Cuira, se l'altezza il tren da Rosa, dati ne vende sonda in una nuova stazione. La firma Chocolat Grison vincheu a vender ciugalata. Tablas de ciugalata alva e nera, ruclas coloradas e ciugalata vegana.
2: In einem ersten Schritt haben wir jetzt hier am Bahnhof in Chur unseren Chocolat Grison Flagship Store. Und der ist einerseits Verkauf, Produktion und auch Museum. Das heisst, dass die Leute auch etwas über die Geschichte von Chocolat Grison erfahren.
5: Declara il Co-Fundateur e Menada Deficiente Fabio Kohler. Avon sis ans an elle siu bab Patrick Kohler en flauò qu'il nom historic Chocolat Grison sauda pel moment en egin. Il nom de la firma ca duron cien ans produziu ciugalata a Cuira. Con quai che Patrick Kohler produceva già avon ciugalata, eini si decidi de funda in una nova firma e de vender ciugalata su quai nom.
2: Mir han dosi produkti Spezialitätenladen in Graubünden verkauft und viele Leute sind immer zu uns gekommen, haben gefragt, gibt es wieder die alten Produkte, den Kernbeiser, den Torinetti-Riegel, und wir haben gemerkt, dass wirklich die Leute das noch kennen von früher, dass noch die Emotionen da sind.
5: In der Schie, eines dus Omens con Regis Grigiundas, decidi, da darver in eine Stizun a Cuira. La fine mira principale sei di Antoni Nautra, di Fabio Kohler. Els lassen portar a Novos la produzion de ciugalata a Cuira e la fabrica scottoc navon 30 anni. Cu che vigne d'essere sci lunch, quei seggi greve de gi. Mo.
2: Das kann grundsätzlich sehr schnell gehen, weil wir jetzt merken, dass die Leute extrem cool finden, dass wir da nicht mehr nachkommen. Könnten wir grundsätzlich per sofort wieder in die alte Fabrik. Wir sind hindurch schon ein bisschen alles auch am Planen, wie das dann dort eingerichtet wird, dass wir dort wieder eine Schocki-Fabrik haben.
5: Kuh, die dat effektiv Ciugalata produziert a Cuira, quai stad an untigeles Steiles. Sco proxim stan las Lokalitats a la Wiesenthalstrasse, pus bei deventar in Leuk de Produktion.
2: In den Raum, wo wir rein würden, das ist jetzt ein leerer Raum. Dort könnten wir grundsätzlich per sofort rein. Wir haben schon Abklärungen mit dem Brandschutz gemacht und das ist alles in Ordnung. Das heisst, dort können wir grundsätzlich unsere Maschinen einstellen und dann Schoki produzieren.
5: Pil moment vegn la ciugalatta da chocolat griso è un producida alla Svizzera centrale ed el cacao vegn da Costa Rica. Con grigiunna è la ciugalatta da chocolat griso vera main?
2: Wir sind dran, dass wir lokale Zutaten ausgraben in unsere Produkte. Bei den Kakaobohnen ist es natürlich schwierig, weil halt keine Kakaobohnen in der Schweiz oder in Graubünden hergestellt werden. Und wir haben jetzt ein erstes Produkt mit lokalen Walnüssen aus Malanz. Und das ist jetzt mal unser erstes Produkt mit lokalen Zutaten aus Graubünden.
5: Patrick e Fabio Kohler in Pievid Lunder de revitalisar la tradizione della produzione da ciugolata a Quera. Tocchi chi hai esci lunch, dati in altra produzione da ciugolata, non chi sa iemerà, coi ven fac, in forma pincia e la stizzun.
1: La Lara Cacenzo della marca Chocolat Grison ci desnir reattivi da Quera, ci avas chars trais decenis. Dalle calorie di cioccolata, in zona del arder calorie, Samurezzen è questo fin d'evno in centro del sport de Curer. Per la 46esima volta è il Running Festival in Engia di Gnota. Previste sono più corse, la corsa principale è in domenica e la menia da sel, sur silo a plema a Cianfer fino a lei da Staz e dall'odere c'è una vossa Samurezzen in tutto 52 km. Il Running Festival viene organizzato quest'anno per la prima volta dall'organizzazione del Marathon de Schis Engia di Nai. Quello surpigliò l'evenimento questa primavera. Il Roman Dobler rapporta.
6: L'organizzazione del Marathon de Schis in Gedenais ha fatto durante gli ultimi anni certi lavori, il mandato per la quarsa de Stein Gedenais.
3: Per noi come Marathon era che veramente abbiamo un po' l'idea di fare una in stedt che c'è.
6: Dice al meine gestione del Marathon de Schis Menduri Kasper. Als discours ed eventual mein surtor al Running Festival sun nits durant as ultim sons ad una plus intensiv si concrets. Il invierm passalur as und las duas societats chatadas.
3: Es allora vis sai che fesel più ferm sein da propci integrir kiste corsa eintle organisation complete mein l'organisation del Marathon in Gerinais e assessens uscina vent.
6: Al Running Festival 2026 è la prima edizione sotto la bacetta dell'organizzazione del Marathon de Schis.
3: Per noi sono i differenti aspetti che ci fa segno. Appunto, di una parte a vera è un evenimento. Durante la stessa, noi siamo di una dita, noi siamo un buon agente, perché noi siamo in Engiadini già avuto corsi ed evenimenti, perché noi siamo di una ma che fa giura segno c'è. Dall'altra parte, tocca con tutte le altre possibilità per noi, anche la comunicazione, eigentlich Kollaboration mit Partnern, mit Sponsoren, so schön, wenn sie nicht storgen, dann können sie auch manchmal kinder so tun dann.
6: Con la Maridaglia dall'organizzazione delle due occurrenzas, si arriva tutto in altra plataforma da reclama. In futuro si speri proprio di profittare un decel e di poter iniziare sinergie. Menduri Kasper.
3: Ma che la giuria è una conseguenza, appunto, ci si può fare insieme, che da una volta differenti combinazioni ci si può fare, appunto, giusto per fare reclama per una o per l'altra corsa. Fanno accorto in un sfratto tutte queste possibilità.
6: In futuro si speri proprio da poter profittare un decel, e il Marathon de Schis completesce e scegliere si esporta. Con la corsa de stappa, ogni ossa Porsche, sportisti e sportisti, era una concorrenza attrattiva durante il mais de sta.
3: Per noi è importante che ci possa in questo primo anno fare una corsa uscire in evento, c'è il partecipante veramente non bada non c'è grande la differenza tra ENS e US. Noi siamo già un corto tempo per le preparazioni e vogliamo loro zieva proprio in evento e badare loro questo passo che stanno ci vengono.
6: In scelta questa prima edizione sotto l'organizzazione del Marathon de Schis in Gedinais, des essere una per ramassare esperienze. A partire dall'11 20 l'organizzazione l'ora proprio in irfatta da prima d'avent del team del Marathon. I l'ora sa vuoi erderci a far reclama per la quarsa scocceleve nome al principi, nempe ingadin sommerlauf.
1: Al Roman Dobler su della nuova struttura del Running Festival a Samurezzen. Le corse sono queste fin d'evna, la corsa principale da Seglia Samurezzen è in domenica. Vus weiss u die l'informazium de las Cinch, responsable pel contenies la Selina Kistel, Lourdes Müller o mis insemble presentò las novitets, der nus vocen avent ceo la meza cun sport, Trent Rother cun Lara Gut-Berami e la fin definitiva de sia carriera de skis, edi pel moment a dia e già vision avent una pacifica saira cun nus.

0: je sais pas.
1: Stiletto, chantadura da Lyon, con una nuova canzone di quest'anno. Désolé, pas désolé, in Georgia Saira. In un per minuto la mezza, l'urudins a Jürg Ackermann, da SRF Meteo. In un'altra che do, da mem, fisch probabile per temporez da stet, so el. E che co, e sound da Londra, dal 1984, Eurythmics, con Annie Lennox. Here comes the rain again.

0: Vuster gleich Programm Rumänsch in Giuvia Saira. Der Nuss wenn quasi sportiv. Üna de las meldres Schiunzes, il ist also der Sport Schweizer es retira. Lara Gutberami schmette sie Karriere. In se wavla già volia schmetter zievels Giuvia Olympics, de quista primavera. Ma per vide d'una ferida, vide il schnuoli in November, alle la schoa wird, scuci quede siri in avent terella Fignoz. Ozzo Lara gut dit in un clip de video c'è sia carriera attiva sai a fin per del boom. E in quel clip Ola al prüm de tuo guardò in avos in sia scomenzamenti in la Coppa Mondiale. In oce le scrudede in sia primisma corsa val della carriera a Samurezen, scuterza sura villa lingia del Böt, e so catapultedo c'è direttamente in il scorso del publicum svizzer.
1: Il Ziel bin ich stürz und erste Sache, dass ich gedacht habe, ja, bin ich noch ganz so. Dann haben sie alle Fans, haben ich nur eine Ciao gesagt, dann habe ich gemeint, ja, aber ich könnte schon meine Zeit schauen.
0: Sei der Chance, alle eine gute Gia, quella Worte. In quel Moment, ti la sei, resti da Fignoz.
2: Ricordo il mio primo podio a St. Moritz, cadendo al traguardo. Durante la premiazione, la sera, è stato un turbinio di emozioni, incredulità, gioia sfrenata, aggiunta ad un pizzico di disorientamento. Ero felice e spensierata.
0: Después a Murezen sumni des Tiers un per medaglias, duas votes ora d'un campionedi mondial, quattro votes argent e trais votes bruns, una medaglia de d'oro olimpica, duas medaglias olimpicas de bruns, duas victorias del classement generale della Coppa Mondiale, una cula pichna de cristal per il slalom gigant, seis pel super G, 48 victorias della Coppa Mondiale, 101 places de podest e trais votes al titel dell'atleta svizzera dell'an, nempe del 2006 2023 e 2024. Ed oz, o l'ara gut per ami di Tadia. Condir grazie fich ed ce la allegra ferm te dir de ciò col schis.
2: Grazie per aver fatto parte di questo viaggio straordinario. Grazie a tutte le persone che amano e vivono di sport. Penso che nella vita ci sia un momento per tutto. E ora so che non è più il mio momento di mettermi un pettorale e fare delle gare. Non vedo l'ora di sciare e sono felice così. Lara.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, Pacific vs. Seas, vus da gleise Chanel Romansch. Nos vens aus über Novitäts del Sport.
1: RTR Sport.
0: La FIFA tegna offiziellement la stengia a sia president Gianni Infantino. Quel era nia critico ferm per vide sias plans dat investors per championedi mundial. Oz so la FIFA missa demonstrativa mensch Davos Infantino, cia la Federazione Mondiale non accetta un giunes attaccia sull'integritet della FIFA. Qualunque genomino in comunique, cia la FIFA otra miss Oz si avvi una seduta d'urgenza a Rabat in Marocco. Al segretario generale della FIFA Matthias Grafström, il suo membro presenz dell'uscenum no Management Board, egen garantia d'Infantino lur sustegn illimito. La nazionale da ballapè dell'Uruguay o in nov trainer, quasi in anterior giovede nazionale dell'Uruguay, Diego Forlan, il trainer de 47 anni e il successore dell'Argentin Marcelo Bielsa, ci disegnare la show, ci aveva 3 anni, ci aveva la Celeste e svolge d'oro al campionato mondiale in America e la fase da gruppes. Diego Forlan è del resto il melder tregante de gols in storia della nazionale dell'Uruguay e lo tratt per l'Uruguay 36 gols in 112 giocs, usceb gers con Ginoter e del 2010 era il Niercernier, quella volta in ciascun giovedere, scumelder giovedere del campionato mondiale, quell'anno era l'Uruguay arrivò in til semifinale del campionato. Si ultim titolo con la nazionale Offerlan guadagnò scu giovedere un anno più tard, dal 2011 scurce l'Uruguay aveva guadagnò la Coppa America. Scu trainer, oltre no, a Trent Rotter al CA Peñarol e la prima divisione dell'Uruguay. Hockey sul ghiaccio, al HC Ajoa ho impiegato a Daniel Carr, scu sesiva il giovedere ester per la prossima stagione. Al Canadais è già sottoscritto per un anno, l'attaccato da 34 anni oggi giovo l'ultimo dels Milwaukee Admirals e la AHL. Anzi va il giovo 5 anni per Lugano.

0: Il di dal RTL.
1: L'important da dots con Patrick Wichert. O se se clair, cocchels 47 pövels da Viöls sun uns dona giazza al cumenzamaint da Lüglia Lanquart. Scocchel Plantenhof informescha an analises da labor confermà chels a Viöls sun uns tös chantats con un pesticid. La buona nova, totels pövels per tox an survivü. Ils a Viöls in de Blitz sun uns sustnüts con aua da Zücher e da san recreats. Un adöver inadequat del pesticid non ha tenor las recerches però pod unir comprovà. Il metz vein impostüt dovrà in la cultivazione de frutta e verdura ed es perfin permis per l'agricoltura biologica. Nabe la natura capitals, din per se ers il marciad de Gersuns. Il Centung Grischun ha publicat las cifras davart ils novs Gersuns ci comainzan questa sta a lor scolazion. Tanter ils veins mansters ils plü populars es chatta in avant classicers scola commercianta. Alle stess moment an certs mansters gudegna popularità. O se tocken de nov tanter otter assistenz de pratscha de la medicina de Dainz, sco er coiffeures pro els gersonadis plü recerciats in congual cun l'on avant. Constant resten mansters sco paura, silvicultur sco er mecatronista d'autos. La statistica detagliada chataiva de vos in nostra pagina d'internet rtr.ch. La sopranista del Tirol del Sud, Clara Sattler, è morta all'età di 63 anni. Scocce le medie italiane rapportano è la formatura di voce e manadra di cor morta da una corta, greva malattia. Clara Sattler aveva ingaggiato intensivamente per la promozione della scena di chant e di cors in Engiadina. Usce a ella instruì in la scuola di musica in Engiadinota e dirigì il cor Majdà di Zuz, tanto otter era al Festival della Chanson Romancia del 2022. Cici tramette a partire da l'on ci va in chartes paia de più. Una charta da standard da posta A costa 9,40 in vezza da 1,20 franc. Una charta da posta B costa in avvenir 1,10 franc in vezza da 1 franc. In più vale per queste chartes 9 in pais maximal da 50 in vezza da finosse 100 grams, scoccia la posta informescia. In giunz mi da meins da intanto per els prezzi da pacchetti, almeno fin la fin del 2029. E già vuoi una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
2: Col programma Romance Pacific, tres la sera, in un per minuto, venque italienternus, Marcus Petendi, Fabia Caduff e Stefan Dobler annunciano della loro expedizione Giol Süd con loro podcast della sera, il ram della nostra serie da state. E più tardi, dins, c'è musicisti o cantadores ci vengono presentati oggi l'emissione Arch Musical. L'emissione da musica ci vengono di Ninjov già sera, da vendere la sese mezz. E sono il Tobia Faler ed è già visionamente una divertibile sera su queste ondas.
0: RTL, informativ e divertente.

0: disco.
1: La stet col programma Rumensch in Giovgia Saira, la squadra da RTR ci dera als ultims dis a palasseria da stet in Italia. Qual è già in vedi a Cesa? Stefan Dobler, Marcus Petendi e Fabio Caduff en passantò l'ultim evnemez a Genova, a Bologna, a Roma ed a Napoli.
2: Dolce vita con RTL.
1: Ed oz udins l'ultima edizione dell'ur podcast della Saire in oce guarden in avos insemble sin l'ur viedi.
3: Buongiorno al ultim spuntino, al novavel, al ses de wost. Non registrare oz la bunura, perciò non c'è da vos il tren. Ci sono in pisamanzi in questo momento.
4: Scusa, ma è sapata, non c'è non unisce namo propri... propri fit fitch con quel che tu stotta di ora in intensità e se ci sdona un con to quelle impressioni cosa va da schon un pa
3: i senti un pa otter
4: esa
5: hai
3: forse perché ci non vanni con la buona limonada ir hai per forza vi da non leven ir e lui resta ni intorno les set
5: hai la set
3: questo la set ora in città e quel stanz della limonada alla cosce aperte questa han fin già fatzai la soncia. Non deve più. Una limonata ci fanno in via fino a 200 anni.
4: E per quella è l'inuccia minaz. Grazie a Marco Strastotlasias. Tu vedi mis in punt sulla carta del handy.
3: Se più ben stanti.
4: Ah, Qui è lì, allora. Io mai giù, il, quelli giù. Ah. Qui, qui. E loro rivizza l'anno dentro. Ah. Basta.
3: E questo fa un fresco quel zio di limone. Coola pleccia, anzi è anche il saft della pleccia, acqua minerale e backpulver.
5: Alva meint?
3: Also c'è polvere da... E allora scima qua su, also qua fa sveltisce mir intorno a quel stone, e allora esplodisce qua un pacone a cola con un mentos, e allora dana tai, e per, c'è qua da uscire una cumeggia, sono tutti i passanti ci fanno gliotere le ciomme spaccinare sulle ciocce e per qua è quella limonata alla coscia aperta e noi per vita ci piacciamo che ne ha pensato forse il primo
5: per questo ti insomma devo questa domanda
3: pezzista ma fuccia è un esempio per una corta rimsumazione noi eravamo a China in un fitch bel locale c'era fitch interessante e noi siamo sul planzura a mangiare a China, se non fai il tuo plan, tu non fai mai in giunco, se non c'è niente. Piantò il cameriere. E quel ha proprio una cura di noi, fitch bene, fitch stretto, con una mamma col popino off la sci. Allora, quello era...
4: Allora, era proprio da sper nostra maisa, permanente maisa.
5: Non è un metro.
4: Fabio, ti diamo già di ci d'observare, sa?
5: E al sapeva, avanti non è un po' stato, c'è un leven. E lei ha detto, sì, tu pigli squè, tu pigli squè, tu pigli squè. Poi c'è il della light e leva, ti è un momento di scuola di romanzo.
3: Hai.
5: Ma no, also qua era schon un po'.
3: Quello è un po' così dell'acqua, c'è sblocchin, fa notizie su di noi. E loro sapevano precisi che c'erano line. E loro vanno ci due, tre plats grandiosa pasta, per mettersi un pesce. E la prima morsa, al cosce guardata in quel zolz, e aspettavano una reazione. Loro guardavano, buono, ah. Ma, hai, è buon, ma...
5: E loro stavano tutti giorni all'aia, e mi osservavano semplicemente che c'è mangiare.
4: E se mi scocci d'esa qui a lunch sull'ez noderne, la commedia snida relativamente svelta, era in forma di un chantador, con quel tamburin.
3: Ah, è preciso.
4: Quel d'era io era, mola.
3: In mezzo al discorso, do di un verso da venire da scala su, e loro aveva il tambur, circo c'è grande, co... Boh...
4: Ma con una plauna, più grande,
3: con una pizza. Ah, con una pizza napoletana. Ci dà il resfic buono.
5: E ella suona per noi la tarantella.
4: Precis.
5: Che c'è un speciale ritmo di qui. E non ci sotto l'urero c'è un po' curioso, un po'... Tu sai la storia? Ma, tu sai la
4: storia? No, no, ella declara qua e là, qua è in sé... La tarantella è scritta in sot, c'è una incletta retta quel napoletan, un sot da d'una juvna ci desnida piclada da d'una rogn, da d'una tarantola, o io non sa ernuglia, e per ablerora quel tussi si squassla, eccetera, di un ritmo speciale. E questa la tarantella ci desa qui a Napoli, pare fitch fitch de rasada, ieri in Calabria, scoccia la dite.
3: E qua era proprio fitch in flot, flot Gianni, tamburi. Lui è scolito, lo vanno a mangiare fin proprio in... un grandios trat. Lässe dir.
5: Ah, quello è super buon, proprio.
4: Napoli va pla un'etta fine, esa Napoli è una città internazionale. I perfin as numbers, le targas, des autos, des tefins, a un su PL per Polonia. Al prim dice, noi siamo arrivati qui e diciamo con voi, ma cioè, dai, qui a towns della Polonia ci sta una Napoli, o perciai. Finci ad erano dienti nel caffè e venio da spermai, ad un postuzio tefins, sulle vespe, a un su, quest numbers. Esa. Io vi del caffè, venio un er con su sulla numbra PL, e ti aveva un set napolitano scuola del codice, mi pensa qua non può esserci c'è qui sono della Polonia e loro hanno le do perciò c'è qua esistente, ma tu Marco sei non li abbiamo
3: per qua c'è qui in Italia hanno da pagare fitch otis un polizia di assuranza
4: al suo Napoli
3: hai, in questo città Napoli e c'è naturalmente qui viene il Knie kudes, quants accidenti tu hast, oder du hast fast fin ja im Bruel. E non lässt dir schon kein Kapitel, so qui, de pü, coi notters, löts, ma para, sono els Kurs qui per Assuranzas per Vehicles, 2 fin 3.000 € slon. E quels, pien, ora la Lizenza qui a Napoli, e in Polonia daia firmes, apposta per quel cas, ci annuncien der Cenoftes Vehicle, cumpren jo el Detail, e fanno l'ISEN con il numero della Polonia qui a Napoli e loro pagano 3-600 € slon e per qua è qui tutto c'è il numero della Polonia also, i pare da, in Polonia c'è un concetto schema legalmente piuttosto gris ma pare da funzionare qui fitch bene also sa e tabla fitch.
4: Na Napoli è semplicemente un'altra scuola resta che non è dell'Italia. Semplicemente un'altra. E qua a Nervis è Fabio la tardiente in quel, con quel managgiunz da taxi. Ci ha portato della spacca a Napoli. Veni quartin della lingua. E dice, siete mal napoletano, non ha da ce far nulla con l'Italia. E el dice, non Italia a non napoletans. Non ha da ce far bler con l'Italia. Cler, c'è noi c'è Italians, ma in prima lingua, qua è l'importante, esce da Napoli, e là loro hanno fatto quel congual, c'è la nazionale da Balapè, Ioa, un tournier internazionale, e loro c'è la hymna, siamo fratelli, fratelli d'Italia, e quella hymna vesse l'elda c'è insieme, l'impostuto con questo del nord, ci te lo dice tutto il resto dell'on, c'è l'es un dejuttel, c'è l'es un Lader, e c'è l'es un criminal, na, c'è qua non va, c'è con questo là non c'è un tale fratelli.
5: E qui, e c'è quelle domande ce ne fatte alle giotte qui a Napoli, e qui era ad un tema, quel essere zuotamess al nord. Questo che ciò se ci occupa a modo di una fermission qui, also.
3: Proprio una città estremamente fascinante, e era una fitch bella fin, per questo viaggio, pare mai. E ora avanti sul treno, c'è mancheravo il più fermo.
5: A vos natural, man!
3: No!
5: Devo il caffè.
4: E il spuntino!
3: Hai! Qua non ce l'era mancato, col piccino di scuola. Qua fa bene, also in queste condizioni, qua c'è il insieme, vero, hey, ma dai, vedo erce questo è un po' stress qui in questa città. Qua è schon, hai?
5: Non potessi fare la domanda alla chef redazione Bari, fizeremo speciale?
3: Forse prolungare il viaggio.
5: Viaggi.
4: Precis. Era, per esempio, l'erviso in bel placata della spacca Napoli, appunto quella via ci va tras al centro storico, tappezzata, plain con Maradona, i placazzi in via di Naon, da Napoli. Là era un bel ciateo, con scritto, cioè a Napoli, Crides duas iadas. La prima iada che c'è tu arriva a Napoli, c'è tutti i paesi, ma c'è caos, c'è isia qui. E la seconda iada che c'è tu abbandona a Napoli. E qua è schon si ha ragione, esa Fabio, impostuto, tu vedi blersi in scontri con gli altri in via. Quella, io creo, quella cordialità
5: ti sei restata. Quella è un'enorme impressione. Cioè, in giro non domanda ci esci, ci fai, l'impressione è il giudice, semplicemente. E il giudice, non è... Come dire, guarda qui, hai la soluzione, in principio, ecco mai io muoio a te la soluzione. E qui mi ha fatto impressione. Devo, la prima impressione, ce n'è giù qui, con il giro del trend, ero se, c'è da si pensare di questa città, ed è tutto semplicemente un po' bler, ed è più da dot, ed è da più liot, ed è da più canera, e veng discorriamo bler più accentuato con manzo e peis, non sa fare di spito discorni insieme. O se ce non sa proprio, no, c'è pensi di questa città? E da vorrei vagare in sfondra la città, e quella era per me un'enorme bella esperienza. Io credo due volte, perché ci sta sempre la casa.
3: Ed è proprio un incontro con la città che non abbiamo mai uscito in questo modo. Ci è scena oggi un pulso proprio bellissimo. Ma è una allegra fitch signore casa, sull'aua fresca dappertutto, su un'altra rente, un'altra bischmeinta, su mangiare un tocco di gel.
0: E sui meslet, semplicemente sui meslet.
3: Nostro treno va in pacca pezza, per cui una forza molto svelta di dire un gran grazie a tutti gli altri là, questo puntino, naturalmente la redazione della radio a cuore, la redazione online a cuore, la redazione social a cuore, ci hanno qui proprio pisseraccia, qua ci hanno fatto va era l'auditori, per un gran sostegno e grazie a voi due.
5: Grazie a te. E a te?
0: Ah, è la stessa mai.
5: Ed era una bellezza con voi.
3: Hai. E se non vanno a Roma, morite, ma se non stessi a fare questa moneta, forse non, vanno a Ertozzi, poi questa subito siamo moneta. E qua è un bel sviluppo verso la fine, adesso mi faccio grazie. E tutte le riviste, potrebbe parlare di un anno, sono dalle 11 fino a mezzodì, con Gabi di Gonda nel studio, Jan Monia tras tutto il viaggio, forse da per nuovi facts, forse da X surprises, forse è Monia precisa di stessa, non stai a parlare e loro survivor. Grazie Fitch e alla prossima. Ciao insieme.
0: Ciao, a presto.
2: Discorre con Mounds e Peace. Italianità per RTL.

0: Una bella saira da stet, Cucianel Romensch. Alla mezza vengo qua d'un in giovgia saira la ripetizione dell'arts musical. Oggi un repetito in emission, c'è la braida Janet, va fatta in ottobre, entro quella va qui oggi per le figlie della Source Scherer. Per esempio, Maria Bognar, la figlia da Letizia Scherer.
1: Il plagiare della musica, c'è la giovane studente di musica, descrive, è sbader quando la comincia a cantare. E c'è giunto in concerto di famiglia, c'è la famiglia Scherer ha dato la sta passata, a lei tante rotte per cantare l'aria Rejoice o del Messia di Handel.
2: Io con il figlio di Antox di Handel, io questo ha circa due differenti caratteri che sono aber circa tutti insieme. Grado in chat, questo che ha figlio di movimento, lui dati ebbe in seconda parte circa, che è lui più saibus. Suo intervento che ha un'inna gara quei con figlio di movimento, che dà un'inna gara quell'energia a quel toc, e vai fai più giù di quel toc.
0: L'arte musicale da Dots, da vendere la sese mezzo in queste zone. La Giovgia si inclina per me, belce essere il nostro programma, spero che restassi in avanti, l'andervi al microfono dice a Dia Parozzi al Tobia Faler. Giovgia c'è una pacifica saira, e stai bene.

0: l'arch musical.
1: La musica è sco in lungatch universal, minch in capesche la zucca. Schins contelu, io sai voi, se sente il plume meglio. A lui vai a piacere se fai piacere ad altri scherzioni con voi.
2: In sa cinta due zucca, ad in se sente semplicemente bene, così in svezzo sta good in altri cioè.
3: Io sa halbo metter von in a vita senza musica, per cui con greve dice chi dat. Nus ven essen din a kirschi si chi x si chi a casa che suona li che conta ni che con così normal.
4: Si dice che insa ste fa musica, fa quel che insa budgen, creo ens contents. Et io quit leva bo din a mo per ti che fa usels plibers de nes, ni schi emo bei en app per ti che contents cule vita.
2: E fa halb plaisir de fa musica. Con quel che la sua famiglia fa musica, lui è così venuto da qui a noi.
5: In Juven vede il clavecin e quattro giovani si cantano. Durante gli anni 90, in portretti si faceva fisso subente. In mania, è qua la famiglia Scherer. Oggi ne va però per il pianista Klaus Scherer e le quattro sorelle, l'impresa per la prossima generazione. Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Catrina e Eva Luisa. E per ella si cantare al del più bel città. Clara Maria, Anna Catrina e Eva Luisa sono sors, Giulietta e Maria l'urcus drinnes. E di una vita senza musica non sa nelle proprie immaginar. Io sce, è per il momento per tutto sclare.
4: Io fide sfidbu di musica, studia cant, aber ich sound sind wieder schibiat, ne mein. Aber ich habe schon komplett a staffa musica.
3: Io come se potrei studiare musica, ce ne ho. Non ci plai lo a me.
6: Sono le mature via studiare musica, cant.
2: Also, le studiare musica, se dir. A veces è un po' ci è cant ni cello.
1: Di vai domeniare per gli esami a Vienna, ma non so a Vienna sta.
5: Noi be a stare a Vienna, din per sé appunto era studiare musica là. Dopo settembre è qua per una delle cinque giovani diventare realtà. Maria è la più vecchia di Dallas e dopo un periodo è la studente di chant. Durante questo arte musicale, quindi le prime esperienze all'università, perché ce l'ha insomma deciso di dire quella via e di ringiocere le svezzesse in tineiade. La musica dell'arte musicale di Dots, in accerna della letteratura che è stata registrata a ciascuno del concerto di famiglia che la famiglia Scherer ha dato la città passata. L'intero concerto in forma di video che teneva sul Play RTR. Mes nom Braide Anette, flott, che voce di rozzo della partita.
0: Arch Musical. Spazi per nostra musica.
5: La mamma di Maria è la cantadora Letizia Scherer. Ses bab, Ferenc Bognar, è pianist. José ha la musica fin già d'una accompagnata la giovane davanti Jones.
3: La musica era naturalmente in part della mia vita. Anche quando ero in una pinta, avevo in cantato con mia mamma e lei suonava il clavecin con mio bab.
5: Far musica fin già da mattina è il più normale del mondo. La decisione di cernere la musica sco via professionale ha però loro da madurare un po'.
3: Anche quando ero in bordina chiara, ma se avevo semplicemente un sentimento che fa piacere a me, also che bo che da in casa, che vedo che ho osso musicista, che se vengo in sentimento che fa semplicemente piacere a me, che le fa vina van cui.
5: Il piacere della musica che la giovane studente di musica descrive è sbader quando la comincia a cantare. E c'è giunto in concerto di famiglia che la famiglia Scherer ha dato la città passata a lei tante volte a cantare l'aria Rejoice o del Messia di Handel.
3: Io conto il fatto di Antox di Handel. Io quito a circa due differenti caratteri che sono circa tutti insieme. Gerade in chat, quello che ha fatto il movimento, lui dati ebbe in seconda parte, che è il più rossivo, su intervento, anche in una gara,

0: Vo tet levet l'art musical e ant il center de quel in a giuvna chantadura cun reis in surselva. Maria Bognar. La figlia de la chantadura Letizia Scherer es cresciuda sü a Feldkirch in Austria. Causa sa mama a la però d'una nuer in a stretta coliazion cul mont rumantsch. Despö September stübt la chant a Vienna. Durant in discurs in distanza ma la quintada vart sas prümes experiences ant la gronda città. I cun avarina mamma ci ha padu cantar fin già su divers grands palcs e le lasciano in una sorta exempel per Maria.
1: Pi baul, vau halt un bu realisau com via le vuc, quei drove da dessa vire ven in una buona cantadura, aber ossa, quei vai e integ se vi vrim nai in una pinche experiencia, vau naturalmente viu con gref che quei ei, a quei datze co in squeccio mi, per veda che io les die e se cu essa sentri buona cantar, si ben Scommai mamma già.
0: Cerner in simile via e si mince cascolia con blera lavori der con momenti di concorrenza. Li stess è però clair per Maria.
1: Io vai semplicemente il sentiment che io son il più sincer che io conto, a cui datemi zacco è la libertà di essere ciò che io son, a cui zacco è il più vivi della musica per me.
0: Potrei essere autentica. Per Maria Bognar, il motiv principal per la cerna del stupciarciant. Als ci ha un enorme valur per Maria es far musica in sempel con sa famiglia. I funziona semplicemente, senza grand stovar comunicar.
1: Also io ho il sentiment che la musica ha la medema montada per nus. Quei fai ce co pi lev de cantare insieme, per vi nus capin in lauter, ce che è importante per la musica.
0: Durante un concert che la famiglia Scherer ha dat la sta passada, a Maria tante rotter es cantar insieme con sa cusrina Clara Maria. Il nome del loro duet, He Shall Feed.
1: Oh, quei è in bellezza toc è Push by Handel. Quei stau se l'imprima ga che vai cantare con la Clara. Quei stau, è super, io quetel, ella è scena biala, loma, vush, quei ha fai fed bia, pligé de cantare con ella insieme. E io spero quei bustau le devose ga.

0: Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Catrina ed Eva Luisa. Quellas cinch vuschs si han interpretà Hebe deine Augen auf ordel Elias de Mendelssohn. Dit guard, i senza descriver massa dettaglià, es podesse discorrer della prossima generazione scherer. Maria, la più veglia delle cinch jufnes, es el jast dell'arch musical de Dotz. Per poder stupciar chant, ha l'ella din guard fat müdada a Vienna. I finosa è la incentada de questa nuova vita.
1: L'incenta era naturalmente un nif per me, aber zecò son io venida sperta in quei ritmi. Io se sento le fil de casa cau, grad cu le liaut, grad l'università, quei ambiente de scioia, quei ace mai fessa milions co ternus a Feldkirch, neo che era la gimnasia de musica. Io se sento il fil bei nossa.
0: Erschö Maria es rivada fitch svelta entel ritm de studenta, alla giusto il principi, schon er nü uno cel moment de rispetti de agitazion.
1: Grad cu nus vengi u nos in prima klassenstunde, quei stau semplemein in ura, neo che tutz vengen zemen, also tutz au de la classe de cant, alla scolasta. A lu dati un incasuna clevezin, a lu sa semplemein cantava un in toc, a tutz dien si cei bien, si cei kinsa se ves familiar. A quei zecco stau per mai fake gref, per vede io conosceva naturalmente in gin, aber io sai naturalmente che tutti sanno cantare, tutti sanno che io faccio. E qui ebbe, io sono stata fake nervosa, qui stavo fake gref per me. Grade con la compilazione con Cels, quel fan qui naturalmente schon in due, tre sons più bianchi. Aber Sventer va a cinciau con Els, e da che mein, io idea ok, scoiai, per vede qui zecco stavo gref per me con quella compilazione. Aber io sono di Kauper, imprender.
0: D'una vart alla jufna studente de chance d'imprendere mobler e all'istess moment mos la prossima ovra che notat lein che le sfingia ossa in a centadura fitch versada. Pie Jesu, in ulterior duet con una de ses custrines. Queste ada con Giulietta.
1: Ter Pie Jesu un cevi di persula, a suenter surprende Giulietta mai a vush, a lu cantains in zemen, a io quetel Lau, neo che nusen cevin in zemen, e lu quei moment neo kins di, oh, quei shibi. A lu, ving suente raun, quella part neo che l'intera famiglia con in zemen, lu esi aun in aga, scein effect, a quei ce co per mai stau, pibi de quei tocht.

0: Belle nuit, quai el titel de la composizione che voveva giusto d'udì, in ovra de Offenbach. Una de las interpretas de quis grandius in dal de tuns, Maria Bognar. La vusch cins accompagna durant quist arch musical. Maria es la figlia de la cantadura Letizia Scherer e del pianist Ferenc Bognar. Cresciuta su, el in una casa plein musica. Erste la giuvna davant Johns vive de spüra dondus mais in una agna abitazione a Vienna, sun els cusals de ses genitors a moduna de grande importanza.
1: Quis un stada casa vau je buna meina dina faci musica, u cul bab, ni cul la moment zemen. A cui o faci lo sa che mein, l'intir temps, mo per sula, weil mich dann schon ein Sentiment gegeben hat, dass ich ein Bab da nicht aber ich habe auch eine Klamassie, weil ich bei der Sonne nicht quels Inputs, die daten einfach ein gutes Tipp für mich.
0: Reguardo via futura scocciantadura, vezza la giuvna con raiz de trun differentes vias possibles.
1: Il più cool fu naturalmente schon di essere in tribuna e cantare massa differentes causes. Quello fu anche mein museum, mi gradosa. Aber io sei mettere vonde da scuola, ni e ie la direzione de logopedia per cantadurs.
0: I quai ies lura piuttosto in direzione de terapia.
1: Quei semplicemente kinds se da giulu con a vusca ein bo pli saunas, ni ca anzi cei che con stad bo, con exercizi, ni e con terapia seins semplicemente gida a quella sa vus. A quei interessar seit mein Ehrenfeld mai, integella Direktion Medizina bona mein, aber halt pittost coole Wuschen zusammen.
0: Intant ist quei per omo de lönch de vent. Pel moment ein om scovrir Vienna ihre massar prümes experiences sco studente de chant.
1: Io quetele quel mercau ist simplement in a atmosphäre che vive le de moun de mesia de la sera. A quei plaie mi feit bein. Ed è effetto internazionale, se io c'ho anche all'università, anche mein 90% inglese, e quindi anche mein effetto cool, che si vengono insieme con gli altri di tutto il mondo.
0: Quarto, vanno a partire per la grande città, a Maria può dare un concerto insieme con una grande parte della sua famiglia. Parte di quella è stata la composizione The Seal Lullaby di Eric Whittaker.
1: Gerade können wir uns cantare tutti insieme, also che grazie a voi in altre montate per me. Avon va in agaiba cantare qui toc con ginnasi de musica, allora eri halt per me già in bitoc. Aber quando uns vengono cantare con la famiglia insieme, eri zacco in altre sentimenti, semplicemente a schi l'om, a schi car, zacco.

0: Ein til center de l'arch musical de Dotz es stata Maria Bognar. Sco figlia dels dus musicists Ferenc Bognar e Letizia Scherer ha l'erella decis de dir quella via. Erscha la sace, quella via scoliada cum blera lavur e tot tenor er cum mumanc cis ad sfar valair e l'er de vo aver savurà prüm aier d'università pü co per svasa de sa decisiun.
1: Mincia di fai pibia pligé per veda che ins emprenn novs causas. A grado quels novs tocs que vien ce co pia pi logic ce che ins fa et quei date motivaziun. Quei ce co buona lavur neo che ins traccia oh, se sto se puspe fa quei ni quei. Ma ben quei fai ins bugien, ins va bugien vide novs causas.
0: Ir vide novs robes, il istes moment ad una var pro saer melodies concentes. Er in vista tot qua ci te l'aspetta mo alc enorm important per Maria. Una de quelles leungel per cirader de ses bezegner Carli Scherer.
1: Ach, ich mein, è quei la più importante canzone per me che dat, per vedere io conosco quella canzone è schon de più, ich mein, che sei c'in c'ha. Also quei simplemente in toc che ting nus tots insieme da un sentiment, a quei dat simplemente in fake cowl sentiment. Kau viena konti vai minche ton quai ni dice simplemente il text la sera e lo sa vai dormire meglio.
0: E con queste melodie sur Silvana ci accetta la via fino a Viena e se per mai o se ure de torcum già. Quist e der ulteriurs arts musicals con differenzi asts sunt accettar in nostra audioteca. Mes nom Braide Anet, iu zai las uraglias e della prossima.

Cher. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuverides. E hits.

0: Il dì per RTL.
1: L'importante dots con Patrick Wichert. O sese clair, cotschels 47 pövels de viöls sono uns dona giazza al cumenzamein de lüglia a l'anquart. Scotschel Plantenhof informescia an analises de labor confermà cels a viöls sono uns tös centats con un pesticid. La buona nova, totels pövels per tox an survivu. Ils a viöls in de blitz sono uns sustnuts con aua de zücher e des an recreats. Una döver inadequata del pesticid non ha tenor le ricerche, però può venir comprovà. Il mezzo viene impostato dovrà in la coltivazione di frutta e verdura ed è perfino permesso per l'agricoltura biologica. Nabe la natura capitals, din per sé ersi il marciato di Gersuns. Il Centun Grigion ha pubblicato le cifre davanti ai nuovi Gersuns che cominciano questa stale scolazione. Tanto il Svench Mansters, il più popolare, è chatta in avanti classica scuola commerciante. Allo stesso moment hanno er certs Mansters guadagnato popolarità. O se toccano da nuovo tante altre assistenze da praccia della medicina da Dainz, scoerco a feras per gli gersonadis più ricerciati in congual con l'on avant. Constant restano Mansters sco paura, silvicultur sco mecatronista d'autos. La statistica dettagliata c'è taiva d'vo su nostra pagina d'internet rtr.ch. La sopranista del Tirol del Sud, Clara Sattler, è morta all'età di 63 anni. Scocce le medie italiane rapportano es la formatura de Vouge e Manadra de Cor morta da vocuorta greva malattia. Clara Sattler aveva ingaggiato intensivamente per la promozione della scena de chant e de cors er in Engiadina. Uscea ella instruì in la scuola de musica in Engiadinota e dirigì il cor Majdà de Zuz, tanto otter er al Festival della Chanson Romancia del 2022. Ci tramette a partire da l'on ci va in chartes paia de più. Una charta de standard de posta A costa 9,40 in vezza de 1,20 francs. Una charta de posta B costa in avenir 1,10 francs in vezza de 1 franc. In più vale per queste chartes 9 in pais maximal de 50 in vezza de finosse 100 grams, scoccia la posta informescia. In giunts mi domains da intanto per els prezzi de pacchetti, almeno fin la fin del 2029. È già vi una bella sera e buon divertimento con nostro programma.
0: La Saira der RTL.

Musica Berlin Escadin. Per dai. So in love. Per mai. RTR. Per vos.

0: RTL.
1: Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: Schettet la radio, meine trafle storge de musica.
1: Schett canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTL, nur che la musica ed a

sudar, I think the best to be. Adesmo, su è restata bella sola, caro signor, chi t'ha inviato?

Proverbio. Chi semina rado, fitto raccoglie.